Ord il calendar pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Io sono Manuel Marc, l'accordionist della Cappella der Fosser Ländler Freunde. Bon Divertiment con la musica popolare sin RTR.

Haja in andret, questa qua non sun stat salda, el reclama qua c'è il po, se tu vuoi salvar la patria, va stare mo in toc pugno. Jantas passen a bonura, un bel dia el stat befreist,

Tagli, dad Antonia Sonder. Eving anturn, botscu da sturn. Lo ils ameis, dils pibels deis, co cesa e solom, con tradizion e nom. Ia vign e turn, e turne vign e madumont. Cale mis mont, cale pil veir per me il veir?

0: Las novitats de RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa demaun? Flem survegni rajun avant retira contra la Swisscom. Donald Trump giavina ils americans e les americanas cun impermette $5,000. E Laura Grigiuna ot, en il nord fors impera di Sulei, uscio per part plec. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. La Vishnanka de Flem ha de schiaso te mette le domande de Beja per in antenne della telefonia mobile en la tour de la Beseglia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E quai era che la Vishnanka rilascia la zona per suente che la Swisscom ha inoltre la domanda di Bayegia. A questa conclusione veng la drecchiera superiore Grigiuna in sia decisione della fin de vust. En due altre decisioni crudate e pubblicate in medem moment, che per tutte antenne esistenti, di la drecchiera che le domande di Bayegia stoppien venir trattate. En va duas emnes occupa la Vishnanka Albula Alvra de nov plirs de ses gremis politics. Actualmein sa la Vishnanka de 10 candidaturas per la suprastanza comunala che d'ombra sis co-members. Desper 7 noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonda e Reto Krameri far in ulteriura periode d'uffici tenor la comunicazione de la Vishnanka. Per la Commissione de Gestion d'Albula Alvra hai duas candidaturas per ils trais posts. Per il Cusei de Scola, che d'ombra 4 co-members, dati finos 5 candidaturas. Ina de las trais gazettes de la Domenia Svizzeras svanesce la fin de l'on. En staid als Sonntagsblick compara de Vendels 9 de Gené Mincia Sonda in edizione de la fin demna con il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick survegnen la nova Gazette automaticamein e senza interruption. Tenor la manadra de facente de Ringier Medias Svizzera, la Dina Heimgartner, nad vai nagin perda la plazza con la fin del Sonntagsblick. En l'exterior, en il Stades Unite alla Partida Repubblicana ses di de partida. E là ha il president american Donald Trump en premessa mincia brugais american cresci de paia $5,000 schilz republicans gudonien les elezioni intermediares il november. La soletta condizione sei da duvrals danes en il Stades Unite a Trump adjunta. Al començament de l'ur di de partida nels republicans augmentà l'ur attaccias in ils democrats. Quels seien socialists e comunists. Actual meinen ils republicans in a pitchna majoritat en il senat ed en la chiesa dels repräsentants americana. Sin les Filipines ai brigias in investiment de passagiers ed 87 persones valen sco sparides. Finos ein ins Tietà mortes 5 persones, 42 ulteriures ein ins pudi salva. Quei ha comunicà la pledadra della Guardia de Costa Filipina. Le stentes de salva persones continuescien. Le mesemne saira, temp local, era la naffera s'inviadi della capitale Manila a Coron, cura cinfieu era rotora radont 2 kilometers de venda la costa. Ed anche per il sport, in la prima partita della fase della Liga della Champions League, ha l'FC Barcelona guadagnà clairement con 5-1 contro Feyenoord Rotterdam. Festival eine Victoria poera Stuttgart, il Studesch San Batil Club Norvegiais Viking Stavanger con 3-1. Ils ulteriors resultats: Napoli ha perso a casa 0-1 contro Arsenal, Sporting Lissabon ha battuto Galatasaray Istanbul con 3-1, Liverpool ha guadagnato con 2-1 contro Atletico Madrid ed il PSG ha declassato Slovan Bratislava con 6-1. Al torneo di tennis US Open alla casacca Yelena Rybakina guadagnò in il quart final contro la qualificante cinese Qin Wenjing con 3-6, 6-1 e 6-4. Con questa vittoria arriva China a partire da jindisdì la nuova numero del mondo. In la prossima ronda fronte alla Kazaka sin l'americana Coco Gauff, che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Per il Zomen sei il tudeschi Alexander Zverev batti Bottic van de Sandscholp del Pajais Bas in 3 sets. In il mezzfinal fronte Zverev sin il russ Karin Khachanov.
2: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla. Bletsch venni consonte nel grigion del sit, radis su lei pon in special plichion genle sur selva. La temperatura maximale tranta 13 gradi a Semeden e 18 gradi a Quira. Demau nai ang blers nivels ed il sulei cucheglio mo 30 rentras quels. La sonde si per il pli suleiv. Les temperaturas van puspen si, les nocs resten fresches.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Brand per il dì.
3: Giorgio Bonura, il 10 di settembre, è una dina scena. I mesti pazzo Bonura e dovrà la jacchina picciata con il deportore. Ma il primo giovice in Bunster Sübel, fai vat qua in nostra compagnia. Buon dì.

0: Ġew ġibnuna kull Beatles in kwart passale sis.
1: Bavus al puls della ghiaccia.
0: Vanno tutti i belle storie di ciaccia qua pro RTR. Per qua c'è qui sto impara c'è donna sdanimpa a intel tun o co c'è Georgina Janke a fattore al quint.
2: La caccia qua leon giufna a nus vencion de pli annunzies de prades che donna scacciaduras an facca x to q el vergau.
0: Ma clare, non va in plagiare de minci annunzia om o donna juven o veil fic neutral si sna qua otteles digi mezza allora la prossima chance per annunziar al buttini. Quella è dat a Schampf, Sascha Fricca telefonare Saira con auguris.
3: Prima una volta d'accordo a mio figlio poter supportare questa Saira una vaccia, insieme con me, wow. Che ho fatto fic plagiare e se va volessi gratulare d'accordo era la mia Sonder, ci era con me, ce l'ho poter supportare al primo anno di ciaccia in voce di Cavril e questo Hammermäßig.
0: Hammermäßig ist für das Bot nie gelöst. Heimer, el allora eramo di tal giotto. Il famo un pa coraggio, questi ne han forse nie usci fortuna.
3: Allora, volesse c'è giovere, to quasi ci conoscono in avento in bot c'è tluf e quasi ci non è men cingotta, non c'è perdere le oraglie, che men c'è buon. Es ter dür, el ora den ke schon bum.
0: Ha jet no gewisain in mincha kasse. To questi sun a chacha qua in grijun in Bucket Love. Bundi.

Le 10 bunura cu RTR in 8 minuti is les 6:30. I vain dorite d'Alexi Basil gen di les novitats. Dis dot graz mas che mala puoi rot. Pilale Iachino con voi.

0: Laura Pausini, qua pro RTR Premier, bein ordelit als Giugio Bonura als 10 de settembre in Bundige Vuge, ma ben possibile, c'è musica italiana non è proprio qua, c'è vuo vai vettient. Laura, è ossa di aiutare bein le orecchie.
1: A vais vos in Giugio da musica? Per esempio, musica popolare, in cor o bein in una società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Gia vijai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin gia vista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince domenja, tantras indes e las dodes.

0: Tot in papi coach in rosa o ce bunură cu un ping in tante ce statles se zimeță i Alexi Bazilge is pront cu les novitats.
1: La vișnanca de flame sovenie rajuna va întrecire. Ela de schiasso te mette le domande de beiegia per in antenne della telefonia mobile en la tour de la Baselge de Saint-Martin a la zona da planizzazione. E quai era che le vischnanca rilascia la zona per suente che la Svisco mai inoltra la domande de beiegia. Ine delle stress gesettes delle Domenie Svizzeres svanesce alle fin dell'on. In steidels Sonntagsblick compara Wendels 9 de Genè minche sond in edizione della Findemna con il nom Blick fürs Wochenende. Il presidente americano Donald Trump ha impermese minche brugais e brugais americana crescid de pagar 5 mili dollars schilz republicans gudognen les elezions intermediares il november. Era durante il dì de partida an ils republicans augmentan lur attaches sin ils democrats, quels seien socialists e comunists.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, das ist ein Esser im Papront per Total, mein Quatsch, per Tokalora, per Grigion, Blech, wenn ihr postet per Grigion del Süd, die Konsulei po Oz, postet per Quint, la Surselva, i Vempi Fraschin, du, das Graz maximal, manche Semeden, i Vengerin in Papi Fraschin a Quera, alle Sees, deren Mo des Dot Graz maximal, manche Annuncia, osabimo des Set.
2: Tala Damaun, alla Saira.
0: Ai percepito nostra autore del impuls Fedrina Hoffmann sto pensar quis dies wie del films de Nadal dann ande ci far nöa cules temperature so punte ci sun annunziante sin papi frestines na si si is ja un de quels classicers und ja hai de pido quanto dine in bun 6 minuti. Bellissimo.

0: Giugi bunura il 10 de settembre con Falco, giusto è stato avanti avanti la sette.
1: RTL Impuls.
0: Dem de Ciaccia Fadrina Hofmann fa ir in Pisa Mainz, sur de quella.
2: A dune durante il tempo di Nadal mossen diverse emitture di televisione i film di Sissi, l'imperatura austriaca. Mia scena prediletta era da matta quella in cui Sissi va a ciaccia con Franz. Appena ci compare un cervi, til sciaccia ella con un starnut. Una bella idea di mostrare la compassione del carattere amabile della giovane bavarese in questa forma. Ma in verità, non vesse la diretta Elisabeth mai sciaccia un cervi da corona. Ella era una ciacciadra appassionata ed ameva impostuta la ciaccia da cervis. I desconcianti che Sissi derienti la natura e cerceva l'avventura. Ella era ficcia atletica. Però la ciaccia poteva ella smucir più tardi alle convenzioni e del corset della corte a Vienna. Ante il got c'aveva ella quietezza e pace. Precis uscea scoce il bab da Sissi di gentinun dels films in un'altra scena da ciaccia. Tenia adimant mesufant. Se tu hai geniato la vita pisers, loro va con il zaverz tras il got. In mince bösci, in mince frustier, in mince bestie ed in mince flor adventerà conscient la creazione da Dio. E quai adderà confort e forza. Es un tot de peruna col duca Max. Se ben c'è preferisci de spasear tras il got senza schluppet.
1: Impulse.

0: Bella Charlie Puth insieme con la Selena Gomez, dice avant le set is a high, no vain dudi il meteo ir fin ciabada e almain, i desni più frascin i per quai vaglia ir pels ciacciaders.
1: Sarà la fine astra cos'era, buscia via, ci cotto conosco.
0: Precis. Questa sta vane dormi nempe fich bler con fenestres avertes e ossa is de serar elles. I qua nubils odds, ma bun, ci sei in frastin, ora forse le stesse, se spuoi mo lasciar averte les. Ozza bunuri, mincia cazz, is nu pubblicia al più nuovo rapport del servizio del clima dell'UE Copernicus. I qua sgiura nu la sorpresa, ma i stessi fai impressione, la sta passata non is be stata in Svizzera, or war ciode, i sütte, su tutto il mondo hai dat temperature extremes. I si sguarda sulla wurst passa, quel de quist'on stat con una temperatura de media globale d'aier de 6,96 grads al mais al pücciot de spü ci vign mesura dels 1940. In più, anir als Mars raggiunt in nov record de cialur, la temperatura della surfaccia del mar è stata in media 21,07 grads e con quai battu al record de finossa pel awost de l'on 2023 ci dera là amo zot 21 grads. Hai al service della meteo per oggi da giuste 2 le 9 danze delle 7 per le 7 e 9 minuti.

In 30 minuts les 7 la geuge bunura del 10 de setembr in compagnia de DRTR e da dura dai les novitats qua pro noi in 30 minuts appunto e tante rotter pisera ir al presidente american per linces grasses o ce bunura o se impromette el raps shal ves de gudinar les elecciuns depi da qua appunto giuste sco prossim. Bundi!

0: Les novitats per RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa demaun? Flems rovegni rajun avant retira contra la Swisscom? Donald Trump diavina ils americans e les americanes cun un promette $5,000? E Laura Grigiunotz en il nord fors impera di Soleil usciò per part pledge. Iele set, mes nome alag Alexi Beseglia, bien dien semen. La vischnanca de Flem ha da stiaso temette la domanda de Beja per in antenne della telefonia mobile en la tour della Beseglia de San Martin alla zona da planizzazione. E quai era se la vischnanca relascia la zona per suente che la Swisscom ha inoltrata domanda de Beja. A questa conclusione venne la trecciera superiore grigiuna in sua decisione della fin de vust. En duas autres decisions crudades e publicades in medem moment, che per totien antennes existentes, di le trecciere che les domandes de Beja stoppien venir tractades de la vischnanca de Flem. En va duas emnes occupa la vischnanca Albula Alvra de nov pliers de ses gremis politics. Actualment sa la vischnanca de 10 candidatures per la suprastanza comunala, che d'ombra 6 co-members. Desper set noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonda e Reto Kramer far in ulteriore periode d'uffici tenor la comunicazione della Vischnanca. Per la Commission de Gestion d'Albula Alvra hai duas candidaturas per ils trais posts. Per il Cusei de Schola, che d'ombre 4 co-members, dati finos 5 candidaturas. Inna de las trais gazettes de la Domenia Svizzeras svanesce la fin de l'on. Entsteid als Sonntagsblick, compara de vent als 9 de gener minchia sonde in edizione de la fin demna, con il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick sorvegnen la nova gazette automatica meine senza interruption. Tenor la manadra da facente da Ringi e Medias Svizzera, la Dina Heimgartner, na duai na gin perda la plazza cun la fin del Sonntagsblick. En l'exterior, en il Stadis Uniz alla Partida Republicana ses di de partida. E là ha il presidente american Donald Trump en permess a mincio brugais american cresci de paia $5,000 Schilds Republikans gudognen les elezions intermediaras il november. La suletta condizion sei da duvrals denes ein il Stadis Uniz a Trump adjunta. Al cumenzament de l'udi de partida an els Republikans augmenta lur attaccias in ils Demokrats. Quels seien Sozialists e Kommunists ai ginom. Actual meinen els Republikans in a pitchna majoritat en il Senat ed en la Casa dels Repräsentants americana. Sin les Filipines ai brigas en investiment de passagiers ed 87 persones valen sco sperides. Finos ein ins Chieta mortes 5 persones, 42 ulteriores ein ins pudis salvar, quai ha comunicia la pledadra della Guardia de Costa Filipina. Le stentes de salvar persones continuescien. La mesemna saira temp local era la NAF Fera, s'inviadi de la capitale Manila a Coron, cura cin fieu e rotora radont 2 kilometers de vent de la costa. Ed anc ter il sport, en la prima partida en la fase de Liga de la Champions League, ha il FC Barcelona gudegna Clermain cun Cinciadin conte Feyenoord Rotterdam. Festival in Victoria Poera Stuttgart. Il Studest Sambatil Club Norvegiais Viking Stavanger contra Isadin. Ils ulteriors resultats: Napoli a persa chiasa 0-1 contra Arsenal, Sporting Lissabon a batti Galatasaray Istanbul contra Isadin, Liverpool a gudegna con 2-1 contra Atletico Madrid ed il PSG a declassa Slovan Bratislava con 6-1. A tornia de tennis US Open alla casacca Yelena Rybakina gudegna in il quartfinal contra la qualificante chinese Qin Wenjiang con 3-6, 6-1 e 6-4. Con questa vittoria è ribacchina a partire da indisdì la nuova numero in del mondo. In la prossima ronda fronte alla casacca sin l'americana Coco Gauff, che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Tra il Zoman salto desti Alexander Zverev, batti Botic van de Sancholp dal Spiais Bas in 3 sets. E nel mezzfinale fronte Zverev sin il russ Karin Khachanov.
0: La meteo.
1: Ho 2 ore variabili, bleccio in consonte nel grigion del sit, con radi sull'epon in il plicchion squinta in la sorselva. La temperatura maximale è 32 gradi a Semeden e 17 gradi a Quira. Domani è l'imprima anche blers nivels e nel decorso del dico che il sole è inquietante. Le sonde date l'ora bler sole e le temperature vanno più spesso in si, con maximal 25 gradi domani e 23 gradi la sonda. Le snocce restano fresche.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: RTR. Dalla Damau alla Saira.
3: Passa 100 kills grefi, 1 meter e 98 grond. O per dir con otters plaids, ed ores in a sciala per vera direct ampels öls al talent de l'otta grigione, c'è data de discorrer fin difna passata al Kilchberger. Depuis de Josias Müller, giusto sco prossem, es un la dina scena, 1 meter e 63, isur de kills, ne discorrer la zabunura. Buondì!

0: Qe bun moto për kështë gjyëgjel zdiç dhe setember, atë is mëzdi in 8 minutës i zëllës setimetës.
1: Al puls del grijon.
0: Al Comune de Dilanz Lyon dovre in nov chef. Avant les vacances de sta a al president in uffici Marcus Beer demissiona, Martin Capeder al vicepresidentes l'unic tia interesse pel post de capo pel Comune fusiona. Isco vicepresidenta il er fat osa fingia trais mais quella lavur.
2: In depi direct via den halt con qualche inse con più bia penso un vitier al zinsa propis ed aggiudi se metteren per le scauses.
0: Hai usci er ci fin idea in cui ci si potes optimar le strutture per cel comune de Lyon funziona bain.
2: Con tot quale fusions che ha dau la sur selva, credo che insasti schon ene gamarasi le strutture politiche che ne una dine le smidemes a ce ne meni dic mezzen zemmen, aber ne dine le smidemes co von le fusion che lu si gir sta des andreches. Fus mene geu a fahures de marane gade. Razosi meise tot mi dalle strukture se prendere na voze puspei.
0: Quadisch Martin Capeder ci candidesce co successur de Marcus Beer. Depi de l'om de 49 ans i er ci ci nu plage u sche bain vide les lavurs d'une capo de comune quai diesel o tradisce l'ura ozentil magazin de mezzdi qua pro RTL.

0: Il classico Vin de Bruyne Adams in tantles 7:30 punkt Alexi Baseljes brand cooles novitats.
1: La vischnanca de Flems rovegna ragion avant trecchira. El ha de schiavso tometra la domanda de beiegia per in antenne della telefonia mobile en la tour della Baselje de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E qua iera c'è la vischnanca relascia la zona per suenta che la Svizzera come inoltre la domanda de beiegia. Una delle tre gazette della Domenica Svizzera svanesce alla fin dell'on. In Steidel Sonntagsblick compara de Wendels 9 de Gennè Mincia Sond in edizione della Findemna con il nome Blick fürs Wochenende. Il presidente americano Donald Trump ha impremese Mincia Burgais American Cresci de paia 5 mili dollars, schilz Republicans Gudonien les elezioni intermediaris il November. Era durante il dì de partida an ils Republicans au commentar lur attaches in ils Demokrats con num naquels Sozialists e Kommunists.
2: La Meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, jetzt stehen wir pront per total mein Quatschi per Tokalore. Bleach vigne, surtout il Süd de nos Chantun, i Pübler Solai daia in Tantin sur Selva. Hai i Vempi Freschin, du des Graz maximal manches Meden, i Aquera Basta Oz per 17 Graz. Una bella Gevge Bunura.

Idi nuna c'è da fare a sent aia otz bunura dat forse in pa baldrian col prim caffè invece da lat sep corai giovane in pesco prossimo al final de questa runda chicarises. Emma Legra.

0: Chicchery Seas.
1: Presentata a folk, vostra bottiglia dal vich e la regione.
2: E qua cresce già la tingiumba d'aina, in destotto c'è un po' più da battecor, oz bunur, nube pro mai e pro la Georgina ci fa la contabilità, oz in postut pro Sepp Corai, oz bunur, bundi, ser Sepp, ente sent.
3: Bundi, la vignora coera.
2: E na dita avant, come stai col Baldrian il caffè?
3: Il caffè va giù, per il Baldrian va giù, sta.
2: E non è giusto il più buono, hai da altre robe, ci gusta meglio.
3: Hai, preciso.
2: Hai, ma appunto, Georgina è qua, e la fa l'arbitra. C'è lì, vai, due, due, sei finché gli...
4: Io faccio wow in pergaccia la sera al salizio del caccia. Cos'è per raccontare in tatti in bazzegna l'osh, ne ve? Buona, vici, buona. Cassettau, treis, selvagine, lo proprio il punto di quei taur de crunna farocht, per il primo anno caccia.
2: Ah. Charne d'infinito, charne d'infinito, co?
3: C'è uno spicciaio
4: e un zepp, la fotografia di quel tauro.
3: Yeah, io vedo che la qui.

0: the pause con gli news avete fatto. Dai, ne ha permesso quella. Grazie.
1: Unisce, non aspettando se la fotografia, qua è il tema chiacchia. Io sto discutendo del tema chi che riseis e la vanno a fare Queens, Georgina. Quando è la maximale mai?
2: Io faccio Queens. Allora, Cinocionta è nel jackpot. Uh-huh. 26 a 7 sigir, 26. Allora, 9 stuenze veiots, ci vien 10 ebien. 26 plus quals 9, des 215, lo vessens 2.150 francs.
0: Fos bi, aber.
1: Quante
0: sono? Le prime dita fa.
1: Blairs macaroons per far loro.
2: La frina per fails. Per til salvadi, per fails.
1: Bizzoccals. Ci tocca un pro. Basta. Al motto proprio, idea del primo da fare. Oh, allora che hai lanciato la minuta e discorrendo da voi, ora ci potete fare commissione. So pronti? Tutti tu? Di la vezza? Sir Sepp?
0: Yeah.
1: Un, dos, tres. Fin plaza un della Women's Super League è per il momento al Grasshopper Club Zürich.
0: No.
1: La parte de donas i l'armada svizzera è attualmente pro 3,8%.
0: Yeah.
1: Il chef del Departamento federale de defensione è Martin Fischer.
0: Yeah.
2: Correct.
1: Viver senza tai del sfurbat si sta del 1989 un efna numero 1 in la città svizzera.
0: Yeah.
1: La taxa de participazione al Knabenschießen costa 10 francs.
0: Yeah.
1: Falliu. Per spiegare 35 anni poner mattes dur parte del Knabenschießen.
0: Yeah.
2: Correct.
1: Oggi non mai comincia l'olma.
0: Yeah.
1: Falliu. Il centun Svizz è stato fino a 5 anni il centun ospitante l'olma.
0: Yeah.
1: Un biglione a due schnolles.
0: No.
1: Oggi è il dì dels omens, il Weltmännertag.
0: Nein.
2: Correct.
1: L'anterior chef del Svizzer Tourism, Jürg Schmid, è l'attuale presidente del Grigion Vacances.
0: Yeah.
1: Correct. La flöte del legno. Quella facciamo la flöte del legno ha per regola 7 fores della vart davant.
2: Non sei di essere gurda.
0: È un po' di bubbiapli, c'è qui di c'è, io dico il nome.
2: Corretto.
1: La brigida notte. Dude, Svena,
2: Gergine, fosse un zozzo in ronda in, lo vai se tu un geu da vini in ronda dus.
0: Ebba.
2: Sven sis, correctes. Sis. Viver senza te, schon stau in hitun, ha, let's a ga.
0: Ha per buona hit parada,
2: ha? Tocca sin plaz 23, let's a ga. A bugrat sin plaz in, hai butto un geu. Allora, c'è venza, un quei Knabenschüsse che...
1: Knabenschießen.
2: Knabenschüsse. Che è... Fin da me credi non c'è qua.
1: Qua comincia? Ah?
0: Quella buona primavera, mi c'è da.
2: No, io credo che...
1: seconda fin defina di settembre.
2: Eh sì, è qua, è usta qua.
1: Ah, ora fisca questa.
0: Quindi... La primavera,
2: Rietzi c'è. Rietzi c'è, quei... Ah, cosa di Turic. Ah, senza fa. 15 francs... E se da pagarlo dati vi tirano nelle giogne da Bersà, qua è scelto. In casa.
1: Dal 8 fino al Strider.
2: L'Olma, l'Olma c'aveva il 8 d'ottobre. Tic. Pipauca.
1: Non se ne ha quinta in cerchio, dal 12 fino al 14 settembre. Qua fu il prossimo fin d'efne, non?
2: E stia un tel no a chiesa un tel cos buopsca
1: ne vai a domandare
2: ai on lo son usa non c'è un tel olma basta Zep 26 260 francs e buma
0: quetito na quetito
1: sono
0: io le segi
1: 260 francs basta ir per comprare farina per fare il pizzocals
0: exact na quetto tenor un tip top
1: no vanno plagiais
0: io e
1: io var con Sepp Corai
0: fai una posta di permai se lo provai di affascinare c'è
1: efficiente
2: a Sepp forse su dinza di oz è un inaga also il Tower de Crune è un buon annunziato delle spradas ne ve
0: ok
2: tutto d'or c'è sans
0: un po' di lo dice di lo stupato il radio lo porto pausa un po' stesso
1: Ma va in vezain, non va in blair telefono, sono di questa che questo non qua è sclinge di sclingiar i cici destro je scoprim questo bot con ani scasa di uno
2: sempre. Non sten blocation credo son grazzo enter la scadiola ni su enti giuk di che causa sblocca in la sclinge perché shock non ci messo niente telefonation de vendeles.
0: Letto
2: di giusto onde quando stavo di questo tu venerdì tu se
1: cruzesci in quel giux prendes quali funzioni mi tu a gente ne hai tanti per caso ce li dice tu vivi quinz quante donne e quante uomini stiamo qua fin già annunciare e quali questo non è ma per speciale
2: tante donne vengono mai giù alla caccia di Piron non so se di Piron è la il primo ma quattro donne vengono annunciate tante vengono mai giù
1: insomma o mai
2: no
1: ah guarda bene,
2: no. On è di mo umans in quella concorrenza.
1: Ma basta, noi siamo neutrali. Non parliamo di giovani, donne, uomini. Chi ci ha voglia di telefonare, le dici mezzo, Georgina aspetta se il telefono. Zep, in bel dia, in te senti?
0: Ora, qui è vos due.
1: Un saluto speciale e alla prossima. Tutto il mondo.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

creatures of unrest.

Uscia tuna nova musica svizzera Lia Wildhaber. Le jufne centadura speranza dodinamo de più de la sun vares dure ce qua is duscines. In a 30 minuti es alla sotte.

0: Les novitats ter RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa damaun? Flem survegni rajun avant tratira contra la Swisscom? Donald Trump diavina ils americans e les americanas cunem prometter 5 milli dollars? E Laura Grejunotz en il Nord Force impera di Soleil uscio per part pledge. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. La Vishnanka de Flema da Schia su tametta la domanda de Beiedia per in antenna della telefonia mobile en la tour della Beseglia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E quai era che la Vishnanka rilascia la zona per suente che la Swisscom ha inoltre la domanda de Beiedia. A questa conclusione vende trecchira superiore grigiuna in sia decisione della fin de Vust. En duas autras decisions crudades e publicades il medem moment, che per totien antennes existentes, di le retire che les domandes de Bea ja stoppien venir tractades de la Vishnanka. En va duas emnes occupa la Vishnanka albula alvra de nov plirs de ses gremis politics. Actual main sa la Vishnanka de 10 candidaturas per la suprastanza comunala che dombra 6 comembers. Desper 7 noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonde, Reto Kramari far in ulteriore periode d'uffici de nolla comunicazione della Vishnanka. Per la Commissione de Gestion d'Albula Alvra hai 2 candidaturas per ils 3 posts. Per il Cosè de Scola che d'ombra 4 comembers dati finos 5 candidaturas. Inna dalle streis gesettes dalle Domenge Svizzeres Svanesche alle fin de l'on. En stai del Sonntagsblick compara deventels 9 de Janer mincia sonda in edizion dalle fin demna con il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick sovegna la nova gesetta automatica ma in essenz interruption. Den alle manadre de facente de Ringi e Medias Svizzere, la Dina Heimgartner, na du eine gin perde la plaza cun le fin del Sonntagsblick. Il Syndikat Syndicom fa dentand attent che les persones che reparten les gesettes de la Domenia pudessen esse pertuciades. En l'exterior, en il Stades Units, alla Partida Republicana ses di de partida. E là ha il presidente americano Donald Trump in premessa mincia burgais american cresci de paia 5 milli dollars schilz republicans gudognen les elezioni intermediares il november. La suletta condizione saia de duvrals tenes en il Stades Units a Trump aggiunta. Al commenzamento dell'ur di de partida han ils republicans augmenta lur attaccia sin ils democrats. Quell seien socialists e comunists. Actual meinen ils republicans in pitschne majoritat en il senat ed en la casa dels repräsentants americana. Sin les Philippines ai brigas in investiment de passagiers ed 87 persones valen schkosch parides. Fino sein ins Chieta mortes 5 persones, 42 ulteriore sein ins pudi salva, quae ha comunicale pledadre della Guardia de Costa Filippina. Le stentes de salva persones continuescien. La mesemne saira, temp local, era la na fera sinviadi della capitale Manila a Coron, cura cim fieu e rotora, radont 2 kilometers de vende la costa. Ed anche per il sport, in la prima partita in la fase de Liga della Champions League, ha il FC Barcelona guadagnà Claramain con Cinciadin contro Feyenoord Rotterdam. Festival eine Victoria poera Stuttgart, il Studest Sambatil Club Norvegiais Viking Stavanger con Treisadin. Il ulteriors Resultats, Napoli a Persa Chiasa Noladin contro Arsenal, Sporting Lissabon a battì Galatasaray l'Istanbul con 3-0, Liverpool a guadagnà con 2-0 contro Atletico Madrid ed il PSG a declassà Slovan Bratislava con 6-0. Al torneo de tennis US Open alla casacca Yelena Rybakina guadagnò in il quart final contro la qualificante cinese Qin Wenjing con 3-6, 6-1 e 6-4. Con questa vittoria è Rybakina partita di indis di la nuova numerin del mondo. In la prossima ronda fronte alla casacca sin l'americana Coco Gauff che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Tra il Zomen seil tudesti Alexander Zverev batti Bottic van de Sandscholp del Spajais Bas in 3 sets. In im Metzfinal fronte Zverev sin il Russ Karen Khachanov.
2: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla. Bletsch vengi consonte nel grajun del sit, con radis sulei ponens il plicchio un squinta in la surselva. La temperatura maximale è 12 gradi a meden ed è 7 gradi a quira. Da mauna è l'empringang blers nivels e nel decorso del di cucchegli il sulei minchia tant. La sonda dati blers sulei. Le temperature svampo spenzi can si. Con maximal 25 gradi da maun e 23 gradi la sonda. Les notts restem freschies.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Brand Berildi.
4: Oggi sono venuto con le dine scene. Io mi avanti le sotto mezzo di dine erotin giuvius di musica e al bel video quella rubrica ci si può far plagiare ad otters e giuvius arcensons per una persona, per esempio, ci si afficient. Betant. Oggi sono soprattutto le stattes grigiunes, aiutare bene le orelle. Belle scelte con noi, buongiorno.

0: Silvia Cianzun, preferita.
1: Esso Nicolin parli, e già vuoi la Cianzun dai dai, e già vuoi la a mia tata ci des 95 anni, e già vuoi tu a tutti un bel dì.

0: Remo Forer Capro RTR in 8 minuti alle 8:30.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Hajet un pro ci va per noms na un approccio super super na na giusto la più buona memoria ma con leer otz bonura quish non qua a per quel ci va otz proprio new grand sens de du monde Wilfried Klim pil ficient ed incontr correttura se ves pronuncia forse qua al fos in mince cas grazie a Google ed in paricercia vare svelt clair de ci ci se tratta om con una bella barba, chop cochen e grande idea de temes ci pertocan al cor. La voce marcante del duo Wildecker Herzbuben, jetzt complisce il al 80. Happy birthday!

de non è moglie di Happy Birthday. Per la voce marcante del duo Vindek Herzbuben ci complisce 80 l'anniversario.

0: punct las 8:30. Alexi Pazel già pronto con le novità.
1: Il Centum Grigion doit survenire una strategia contro la criminalità organizzata. La Regenza lascia lavorare una strategia che doit compiere tutti i settori dell'amministrazione centunale che hanno rilevanza per la sicurezza. La Vishnanka de Flem survenne ragione avant retire. Elle a deschiazzo temette la domanda de Beyegia per in antenna della telefonia mobile en la tour de la Beselgia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E qua iera c'è la Vishnanka relascia la zona per suente che le Swisscom ha inoltre la domanda de Beyegia. In maggiorità del Svizzera e della Svizzera con il dritto de Vujà dubitation che la politica svizzera haja l'abilità da dir. Per esempio, con reagir con in tempo convenient sin crisis globales. Qua muss in enquista representativa che il laboratorio di ideas pro futuris e l'Università de Berna am fac per incumbenza della società svizzera d'utilità pubblica.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jetzt ist ein Hässer brand bei dem Pader Tod. Blech wenn ihr tot entil Süd den Ostchentun. Ihr Pübler so leid ein Tant in Surselva. I wenn ihr für ein Stindu des Graz maximal manche Semiden. I per des Sete Graz basta Otz Aquaira.
2: Taladamau a la Saira.
0: Andiamo avanti alle nuove, dai nuove di Dell. Quindi c'è una tozzo. Robbie Williams is back qua con Blair Charm e Witz al main produce concerts am Eintilhallen Stadion a Turic. Al primo è stato, ihr seid, ist in quel, guardate.

0: and then Olura. Aitpal Kaur, Seal. Lucia, ich bin Scheiner, Robbie Williams. Sie ist statt in der Show Plein Spruchin, sehr so der Schweizer. Von Quaitzel Steven, dann der Eint, ihr qua Pronoa Punta. Ich quai al Fat kun Charme, ma ihr kun in einer grande Portion Ironia. Und sie hat dann der Rotter dit, zell nedera qua in Schweizer, aber wieder les Impostas, na na, es jürnö. Il si è stato qua per la cigolata e ce l'ha uscita. Da qua abbiamo parlato di più di punti sprochins sai dodì e saira ma perfetto nel sia il stato questo concerto di Robbie Williams e il Hallen Stadio Naturic er ci dire del resto 20 ore ma tenore il redattore di musica di DSRF appunto noi proprio in concerto ci si è stato perfetto. Ma ist das Restel in Memoria? Am quai postüter per vita dina domanda da Maridar.
1: I absolutely adore you.
0: Io sono una Saira, la super fan di Robbie Barbara da Berna e la prima lingua stata e si è mi ben dalla punta fatta questa domanda da maridare qua live davanti a 12.000 fans. Ed insomma al piacere Robbie Williams di sia Barbara Tatlania.
1: You've been to so many of my shows and you are really a light. Every time I come down and I see you at the front, it makes me happy.
0: Hai la super fan Barbara la Svizzera da Berna e la ci dis quasi a mince concert al Mangelis qua in Svizzera pensineada da Robbie Williams e el conosci appunto Adela e per quale ora era appunto questa sorpresa la podi far o la mia ha podi far questa domanda da maridar la Barbara ci fa happy a Robbie Williams minciada celta la vezza appunto in questa prima lingua si esco in illumina. Hi, questa sera va in avanti col secondo concerto nel Hallenstadion. Hi, insomma, resgiura c'è il lasera allora Barbara, del c'è della partita. Per piacere.

0: RTR. La gioia bonora del 10 settembre in 9 minuti e il fin già le 9. Anzi, ci sono due derce, o se ultima mancia, due derce qua pro RTR, non vanno i motivi. La vita ad Alp è una de grande passione.
1: Se ti vassi ad Alp, è questo il virus.
2: Per me è qui, una droga.
3: Entweder hast du ein bisschen die rein, das Kiebeln ein bisschen.
4: So ein mulmiges Gefühl, ob ich dem gerecht werde und so.
2: Deine Spiede hast du, deine sind alle.
0: Ecco, dire il protagonista della nuova serie RTR Sidalp. Ci dà da discorrere questo disco. Le strade episodi filmate sull'Alp de Braille. Svezza però è fitch bain che la vita ad Alp è combinata con una grande responsabilità e in postut per l'amor per le best. C'è stanese di una simple, per esempio, è si va per liberare una vaccia o di un bull.
5: Bisa uiecho, come già usa. Gib doch den Fuß!
3: Ja, es ist nicht immer die schönste Situation. Man hat es nicht so gern, wenn ein Tier im Brunnen hier steht, weil das Wasser verschmutzt wird.
5: Warte, komm!
3: Sie hat einen sturen Kopf. Wenn sie etwas nicht will und du willst etwas, dann hast du ein bisschen Mühe mit ihr.
6: Hat sie den Fuß los?
3: Eine Kuh magst du nicht einfach so lopfen. Und dann, wenn du da manches anläuft, so. Nimmst und es geht nicht. Und, ja, dann kommt man schon manchmal ein bisschen an die Grenze.
0: Ecco, c'è Alois Dudley, fa qua per liberare la vaccia da quel bull, ma è tutta altre situazioni complicate per parte della vita ad Alp, qua mossa appunto la serie pronta per voi su Play RTR ad Alp. E a proposito Alp, questa sonda allora è metaina, è qua pro RTR in livestream della Scergiada, a Braille e per RTR commentesce Ronja Muat. Ella è de Braille, ella commenta questo live stream e come si prepara in questo event e si dice che le allegre e fici qua quintla oggi di volo qua pro RTR.

0: Las novitats de RTR.
1: Ielas nov, io son Alexi Baseglia e quei dati de nov. La Regenza Grischun instradesce nov spas in connex con la criminalità organizzata. E Svizzeras e Svizzeras han dubis invers la politica svizzera resulta din enquista. Il Centum Grischun due sorvegni una strategia contro la criminalità organizzata. La Regenza incumbenza il Departamento di Giustizia e Direzze Sanedate e lavora in Atala. Quella due compia tutti i sectors dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In plia la Regenza Grischun impostata il Departamento di Giustizia in expertise giuridica. Quella due rimnai presenta bancia pibel le spusavledanze del confins del parat d'informazioni tranta le autorità. In la maggiorità del Svizzera e delle Svizzera con il diritto di vugia dubitation che la politica svizzera haia l'abilità di gi, per esempio con reagi con in tempo conveniente sin crises globales. Qua muss in questa representativa che il laboratorio di idee pro futuris e l'Università de Berna han fatg per incumbenza della Società Svizzera d'Utilità Pubblica. Le persone domandate si esprimono in pli per una collaborazione internazionale pli stretta e per de pli investizioni statali in favore dell'avenir. Il giocatore de hockey Alex Farmington torna in la NHL. Il canadese Cadail de Voster il HC Ambri Piotta ha fatto un contratto di non con il Edmonton Oilers. Farmington aveva già giocato tra il 2017 e il 2022 in la NHL. Lui ha il midata Ambri e fatto trasi in una fase difficile della carriera per via di una procedura giudiziale. Per Ambria el da drei Stagions. In il Perù del Nord han archeologs chetà una fossa della cultura precolombiana, Chimù, bunumain 611 veia e bunumain intacta. Tra il chiatz in l'areal de ruines Chan Chan, che toccia tra il patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO, si tratta quai din leo de sepultura con le restanzas d'almain 38 personas din auto posizione sociale. Quai comunichesce il Ministeri de Cultura del Perù. E si tratta di un chiat archeologic excepzional.
2: La meteo.
1: O zwei Jahre variabla, bletsch wenn je konzonte nil grisundel sieht, kun radi suleipon in sil plicchio und schquinta in la surselva. La temperatura maximale trante 12 grazia sameden e 17 grazia quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Dalla damau? Alla saira.
4: Giugiugiugiugi de settembre per Blair, simplemente in giugiugi tot normale, star su, lavorar, impa hobbies, mangiar, il ora d'erce ir a dormir. Per altres però, is questa giugiugi una de feste. Per ci tot de dina scoprosa. Mes una dina scena, bel ischet conop.

0: Dis pasales novis in bun temper dar in cook ein til calendar de dots del dis de September i lasta scritt ots grand i gross i din kochen al nom de Dilaria Reich de Savonin e lo complisce ots quater ons happy birthday in belli de feste adella nosse più juvne ots Max Bundi de Coira e relals ons ots el complisce al zettantunaval anniversari din avant i eine a Savonin tornaino munia de Savonin e la venia fatta munia de feste in inotre casa i qua per Linus Vesescia ci complisce ozzel zet antiquateravel anniversari, cordiale gratulazion er adel. Ilura Simon Caminada, el sta alax, il complisce ozz 88 ons. Cordiale gratulazion a tot nostri jubilares e jubilars, si fan ozz feste d'anniversari, spranza con un buon doctorta, bleres visites, e amo bler de pus regal. Si din regal, feine er no, osses, comincia di qua in forma de nostra tazza.
1: La Cuppina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: La tazza è pronta, ci ci manca siamo l'adresse, ci les far oggi un regalo speciale di un giubilare, un giubilare c'è oggi al 10 di settembre al 11, 0825-30 il numero di telefono, arriva direttamente qua anche il studio, potete gratulare live, telefonai ossa in otra metà in loro la tazza in vostro nome, 0825-30.

0: La Cupina.
1: Presentado il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: I al più svelto come trent al numero di telefono o zabognura è stato il Daniel Weger, in ogni proprio blers telefono che posso dire. Molto interessante, per cui c'è il Daniel, è veramente inviati. Il è stato il più svelto. Buongiorno, Daniel.
3: Buongiorno, Naradina.
2: Daniel Weger, da cuore ci dice osso appunto in Clorotter.
3: Io, Braunwald, Centungler 1.
2: Bella, far vacanze, belle vacanze, ci vi già in Ada. Ma appunto, il motivo di far festa è qua, ma abbiamo altri motivi di far festa oggi.
3: Sì, e vi siamo di gratulare a Bruno Maier, da cuore. Del ci ha visto tutto il buon per 57 anniversari. E 67, scusa. 67 tavola anniversari e il giovinci in avanti bocca di luf.
2: E la ciaccia.
3: Ed in questo momento siamo solidari a Max Bondi e il giovinci tutto il buon per 71 tavola.
2: Appunto, il 10 settembre è in dice vera blersa nel zonz.
3: Io ho detto ciò.
2: Ma è una statistica più precisa. Buon, allora già visto arrivati la copina tra metà inefficiente in questo nome, Sir Daniel, e ci vediamo belle vacanze.
3: Grazie.
2: Alla prossima. Arrivederci.

0: E questa di ossa di approccio B, di scus, Georgina, non ci si va in quel caffè. Basta c'è una tecnica, se ne vezzano i
1: dopo. Ma io
0: a per il suo rabbino. In una dodina in giro, in una dodina in giro.
1: Sto mettendo una dimostrazione.
0: Buonissimo.
1: Io metto che ho da voi.
0: Ah, fa qua. Levi su scena, se mossa redina, va a questo planeta.
1: Ah, ciò quindi diciamo. Io vedo ciò che viene, che curano ciò nelle tecniche.
0: Georgina. Qui funziona tutto, sì.
1: Tocca che ho già detto il caffè.
0: No, tutto buono. Georgina, ci aspetta. Ci sentiamo da non allegrare le prossime ore.
1: Io credo che qui c'è meglio ton scuola tutto, che vanno a Paola Reid, fu frogno in suo interprodukt, che ves bugenni, forse buoni, meraintic, offerte, che plataforma sco Google che checkano tutto nini checkins in quera che vengono proponeu products proprio brutal favorables couches per 3 francs
0: ottimo
1: no sì a pil pli della plataforma chinesa ha
0: temo
1: temo os lancescia temo in offensiva alla gronda in Europa vuol veni pidatira sia clientela con mercadons e in Svizzera c'è che vuol danton per da bai un bugi che leo nu che ben indicau local sil product che quei puridere lu proprie in Svizzera su enter las 10 mesa merenza ni sono entre le 10 sono entre le 10 le 10 mesi sono c'è un'etica
0: oh elevo giù sono c'è un'etica sono c'è la febbre di ciascia
1: con la febbre di prendere sono entre le 10 merenza un po' per l'udienza in quell'offensiva di quei ominous shop online ad a proposito comprare ir a Apple presentare il suo nuovissimo iPhone e la storia di sens smartphones proprio con un resnief design ha l'iPhone che se l'hai falda
0: grazie vi sa buon'ora
1: c'è che sa soprattutto ci che vuol sto a dire proprio vel più nief di nief che sto sco che vignon c'è nief io trovo nief sto ve per quei telefonini io pretendo della vart in pulit capital
0: e lei vedi c'è e lei qua di da sopra la prossima domanda quant costo se sa vai na qua fin già
1: ma sanza
0: ma buon allora non sono bebonder ti quinte slure non perché mai anche la plage la canna che la canna fisso sa
1: c'è quel fa da club
0: no Buonissimo, tu ne vuoi dire della ciaccia?
1: Non si dice mai.
0: Buonissimo. Mi sono Ludina Scena e veniamo a bere il caffè. Bel vai a cominciare questo giorno in nostra compagnia. Sta bene, efficiente alla prossima.

0: Hercule Vagabundo. Zűnyül a Snova Máza.
1: Nezdi, Nez Rádió.
0: Ecco, oggi sentiamo giù il caffè, il tè, il stortin, da scia che va fresh. Vine von, tocca anche dat merenda, a tocca anche dat lezza, ascia, Georgina Janchi con vus. Shalom, Einza!

0: dir in gestè.
1: Per sha ila fanfara e sha eun a shibellas e tutti quanti sta pulit lunch neven sche canus te kleino son musica svizzera musica della gioia Marlin a Lugio Genza.

0: António, zivinha em quarta, bom dias, que vos essa esperança, sempre aí para aquela missão que eu.
1: Che ciao, ses.
2: Presentada Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch.
0: Un conto francese in cimitiai, messi da cartigliana, si ci tocca oz la noda, c'è se toppa da vos quals cavazzins.
3: La ciausa è imposanta. La ciausa sveglia emozions. La ciausa datis in tutto il mondo.
0: Weiss in idea, shalu ugigei telefonei 0800 20 21 30. Da nondra decive in prima proposta, BNG.
4: BNG, che è dove da suain.
0: BNG.
4: Io dice il vulcan che spide più.
0: Ah, sono meglio in agassi in live.
4: No. Ma si la televisione.
0: Se la televisione, sono imposante. Yeah. Foslu spronza in segirta, da produttina sin distanza che in zavesa e live, sa cosa sono fatti, c'è con ins. Mm-hmm. Imelda, nah, il vulcano ti in sessi non sei esta.
4: Bien.
0: Vigia su Rhein. Ciao.
4: Ciao.
0: Il vulcano è zibuscio, lui stessi essere c'hai.
5: E ben dica la Gabi.
0: Co è un Gabi?
5: Candrian.
0: Candrian, Gabi.

Alle Gruppe Münchner Freiheit, quei hita festivesche uon il radon de Kurantans. Tania Schgier, che Sanchez vera ponderà, in cei investiles c'un conte francs, che la sligiazione con la rendita del Soleil porta ad ella da proprio comprà, ir a Apple presentau siu novissim iPhone. E la historia de ses smartphones propi culin reschniev design i iPhone che sanai falda, c'è calza? Surtot, ci che vol sto dine ve il piniev dil niev, sto ve per quai telefonin della Vartin Pulit Capital. In de nos temas so enter las dies, avon las novitats scienze usan canta quella che nishida carcida si a quera la Nina Dubois.

0: Les novitats per RTR.
1: I a les dies, jo son Alexi Baseglia i quai dati de nov? La regenza Grischun instradeix un nou pas en connex con la criminalitat organizzata. I svizzeres e svizzeres han dubis envers la politica svizzera resulta din enquista. Il Centum Grischun doit survenir una strategia contra la criminalitat organizzata. La regenza incumbenza al Departamento di Giustizia e di Rezzo e Sanedat di lavorare in Natale. Quella doit compia tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In più, la regenza Grischun è impostata il Departamento di Giustizia in expertise giuridica. Quella doit rimanere presentata banche Bibel, le possibilità ed il confins del barat d'informazioni tranta le autorità. In maggiorità del svizzere e della svizzera con il diritto di vujare dubitescen che la politica svizzera haia l'abilità di agi, per esempio con reagire con un tempo conveniente in crisi globali. Quai muss in enquista representativa che il Laboratori d'Ideas pro Futuris e l'Università Berna han fatt per incumbenza della Società Svizzera d'Utilità Pubblica. Le persone domandate s'exprimen in pli per una collaborazione internazionale pli stretta e per de pli investizioni statali in favore dell'avenir. Il giocatore de hockey Alex Fermenten torna in la NHL. Il canadese Cadail de Voster il HC Ambri Piotta ha fatto un contratto di non con il Edmonton Oilers. Fermenten aveva già giocato tra il 2017 ed il 2022 in la NHL. Lui è il midater Ambri e fatto trasi in una fase difficile della carriera per via di una procedura giudiziale. Per Ambria il da tre stagioni. In il Perù del Nord an archeologs cetà in fosse della cultura precolombiana Chimu, bunumain sistienons veia e bunumain intacta. Ter il Chiaz in l'areal de ruines Chan Chan, che tocca ter il patrimonio cultural mondial dell'UNESCO, se tracta quai din lieu de sepultura con las restanzas d'almain 38 personas d'ina auta posizione sociala. Quai comunicesce il Ministeri de Cultura del Perù.
2: La meteo.
1: O zwei aura variabla, bletsch wenn ihr konsont en il grischun del sit, cun radis sulei panins il plichion schquinta in la surselva. La temperatura maximale tranta 12 grazia se meden e 17 grazia quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Quei purgider de products online che porge propri ton sco tutto, quei per prezzi si favorevels che sto se domanda propri de co che se ves esser tot anor dubius de tot quei che arriva la finale della China. Quei shop, quei ominus temus, appena d'un per una offensiva alla gronda in Europa e in Svizzera, a cao calenza se vi un pauet de pli? Rispostas è una buona mesa. Io sono Georgina Janchi. Salù. Mainza!

Dies vergaules dies il 10 de settember e va spert facil quin e un exact quin di jamas vai lu ei Nadal. Il 24 de dezember. Dalla cerca de scienghezza e benessere, per quals che ston stidi vi il pinieva del meglier, che il scienghezza de Nadal pulit exclusiv se ves quei esser che Apple ha presentato ir a New York. Quei che il concurrent Samsung ha schon dat io setir Apple cui iPhone 2 in telefonin che se l'hai falda. La pi gronda midada de design insomma di iPhone, ba pi Grons, kinsa fa anzemmen, en jetz modus aiskodine in wart kul visur, cella kul la camera, fanza de parel, anzelu in visur gron, feldaus, la grondezia denies pass, pia vinevon flot platz en zag de la calcia, fanz de part, anza in visur de radun genif centimeters, schon quasi in mini tablet, ins salu, per exempel, sin in wart, scha i in stream, sin lautra da giu, ni liquida mails da quei. Hey, a quei novissim iPhone che sa falda e lui gratil picare la storia dels smartphones dat Apple. Il prezzi qual anceiva? Setani tier 2000 francs, a callazza nua tier 3200 francs. Ma più bo surface con gli in Shanghai di Nadal exclusiv che è da consulta Piderudien il conto de banca c'è ver a mettere della vart us mince gi mo in per Franklin Stongebo der bicha insieme quella somun token Nadal Was den Schweizer datilu de compra il novissim per tut quals can e il dane catonge ne vendils sedis d'October.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Kul gron Johnny Cash zvinjulis Dježa Maza. Ako je kaj grti djao grad plir zgajne njedin, kun vze se ta, alu e tuka, iz de vos gjis in de quals capitals in taur de kruna e la finala e un grti djao in surselva. Il pipi si somle surselva, alla gruppa kungieri, Zur Sedrun.
2: Un angel strende in video. Tomasetto o si tanto ardo de crune sera. Più tardo la vetta se si. L'altro li so quasi gli tir di manera.
1: Pieter Henry, con le gratulazioni a Roland Tomaget per seu capital, a quel contaurs de crun cica a pudeu tir nua in de quals compons nossa statistica e sulet quale che nos vein grazie a nos salins de caccia at a nies album de fotografies sin rtr.ch. Ad apropo rtr.ch.
3: La preda presentata alla Banca Centunala Grisuna gkb.ch.
1: Cuplunas han schon quasi vicidius cun fai la numera de telefon cun la spronza che gertegge de spedi cacciaduras e cacciaduras e la concurrenza per la patenta vegne 27. Sette animals in Anton annunziai ad occupai se nostra iesta ci diventa iotiaval fortunauni fortunada also tot quals ca an setau in de quals imposants taurs de cruna. Quai plats è in cas un buo occupaus. Non lo c'è venciacun 30 per annunzia la prada nus arvin os nossas lingias da telefon bianclec a ci sa forse sudinza già sono in corte.

0: Shia, kurzen tras dia jamaza, ad estialina, estialina, estialina. Tanton parots, esi decideu ad il fortunau let's stat assent.
1: La preda presentada alla banca cantonale Grisuna, gkb.ch.
0: Nus dein il BNG at Armon nuot klasent. BNG Armon.
2: Und die.
0: E puspeina ga escolzer ins de caccio udin se magari bazzegners loch, sa?
2: Sì, è un non troppo gusto la beade che la produisse il primo anno c'è questa fortuna di sluppettare questo cimocin di ciura.
0: Il hege bocca in quel caso occupando se non si esce.
2: Sì, è grazie a quale succede.
0: Armon, vedi, che c'è dur? Also, vos fons, vos beardi, sono survenuti quale virus da ci chiauter?
2: Questo è il virus del bazzegner della Varda mia donna.
0: Con febbre da caccia, vedi vos, Armon?
2: Ma è un piacere di accompagnare un altro cella sun lur gites de chatche mo e no sunu su quel trement che vece es minche detalje anti la natura qua non es sea
0: o sa vi es bia di corzin ca se tau in val duin quai book camoch de tira ha venze di cendrent book camoch de tira al raccontau in tic sco questau ton pli che stau si in prima la prima gan che va caccia fa preda.
2: Elisi, quella bonura del cinch, la sonda, credere qua con se sbap, su not, qua del pe del pizzaiuz, anti la val duina, il bap aveva sluppetà fin già alci il prim di, e loro hanno visto insieme questo cimocin, forse il dello in compagnia di diversi altri cimocci, loro con el con a consentimento del bap sulla loro nuzza de parola de piclarore quest bocchin de ciura. Questo c'è qua c'è anche in tamai bler non hai visto una cella de spe quella alta.
0: Adossa al propri supponio corzin piau feu caus vultens luon de pli.
2: Sì, io se il
0: Ai. Cioè, la prova generale l'è liquidata, eh?
2: Liquidata. Forse la mia fortuna di ci fare altro, ma allora l'importante è se capita.
0: Con Zonza a Corzin, lui?
2: Corzin ha complito questo e ha fatto tutto questo esame.
0: Va tutto il tempo?
2: No, el va ossa la prima avanti la pausa, e allora va la mia altra dice da voi, da vostro decidere a lavorare. E l'ha fatto il giornale di Marangun e sto loro a lavorare loro mo oggi dis. Gli ultimi dis crei al dit che lavora.
0: Ah, salù.
2: Hai scesa.
0: Sa probabil bu della fortuna che Bazzegneraus pudeu tras tiel radio a spidescia el e la concurrenza per la patente 2027.
2: Hai, un plagiare che sono arrivato tras e non un'unità di fortuna in diverse zone.
0: Ah, ebbe, sono di... qui iei proprio e trovi in cliciun, scogne si se lotto da venire tras a denunziare la prada, perché questa linea proprio vieti.
2: Hai, grazie, son.
0: Salut, Armon. Grazie per il telefono.
2: Grazie a Della e gli avevo un bel dì col Radio Romance.
0: Grazie a Fitch Armond, non ha clato, chi in altro gas. Te vain?
2: Arrivare, grazie.

0: Il calendar.
1: Con qualche quella agenda e vita, oggi il 10 di settembre per dinza due splines di quei che date oggi la pien prima ga il grigiun che duai lu vileuc annualmen in forum d'innovazion in santupanda da firma spinges a maseunas e nias cantun con interprendiders, partenaris cui va per innovazions tot quei naven dati naven da nozze de masgi e la arena a Cazzas il patraci de base da quai un primo forum il grigiun

ideas. Savida, pusevna dans da promover partenaris di innovazion. Aber las interpresas san savens bon nua co se svolver per amfla tre annets tutti quanti. A quai, quai vol us quai forum mi da, cun manà ansemmen tutti gli actors. Per la premiera oz a cazzo stazio di programmina mi scelta tutto interessante dat impuls strategics ad exemples concrets de firmes pinches maseunas cui va per innovazione.

0: La gevge de mezzi con RTR in 6 minuti. Tocchi de mezzi.
1: RTR Impuls.
0: Ados con un ulterior patrac da Fadrina Hoffmann anturn dunnes adil facaccia.
2: A dunne durante il tempo da Nadal mossen diversi emittors da televisione ils films da Sissi, l'imperatura austriaca. Mia scena prediletta era da matta quella in giocia Sissi va a ciaccia con Franz. Appena ci compare un cervi, til sciaccia ella con un starnut. Una bella idea di mostrare la compassione del carattere amabile della giovane bavarese in questa forma. Ma in verità, non vesse la diretta Elisabeth mai schiacciò un cervi da corona. Ella era una cacciadra appassionata ed aveva impostato la caccia da cervis. I desconcianti ci assisti derienti la natura e cerceva l'avventura. Ella era fici atletica. Pro la ciaccia poteva ella smucir più tard alle convenzioni e del corset della corte a Vienna. Antil god c'ateva ella quietezza e pace. Precis uscea sco c'è il bab da Sissi di gentinun dels films in un'altra scena da ciaccia. Tenia adimaint misufant. Chatuage unia di la vita pisers, loro va con ulz averts tras il god. In mince bösci, in mince fruscer, in mince bestie ed in mince flor adventerà conscient la creazione da Dio. E qua è darà confort e forza. Es un tot de peruna col duca Max. Se ben c'è preferisci di spaziare tra il got senza schluppette.

0: Les novitats de RTR.
1: I els indis, jo son Alexi Beseglia e quei dati de nov. En connex con la criminalitat organizzata in stradesce la regenza grigiuna nov spas. E chi è sta non dich chaut la stad in Svizzera confermos meteo Svizzera. Il centum grigiun doa survegni una strategia contro la criminalità organizzata. La regenza incumbenza al Departamento di Giustizia, Sicurezza e Sanedat de lavorare in tale. Quella doa compia tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In plia la regenza grigiun impostata il Departamento di Giustizia in expertise giuridica. Quella doa rimna e presenta banche Bibel, le possibili dati ed il confins del barat informazioni tranta le autorità in connex con la criminalità organizzata. Per dus projekts che volen per scruta aspects de l'istoria grigiuna, concede la regenza grigiuna in tot 660 mili francs. L'Institut per la Perscrutazione della Cultura Grigiuna vuole elevare una survista completa del sviluppo economico del Cantun del 19 centenario finoz. L'ovra doa essere pronta in 4 anni. Al secondo progetto si dedicesse al statuto e protocolli della liasura del 1528 fin 1795 e venne lavorata dalla Fondazione de Fontaunas de Drecht della Società Svizzera dels Giurists. La Svizzera vive quest'on la stat la pli chiauda, de piccole temperature venne misurate. La temperatura intermediaria del meist zacladur, fenadur e d'avust è stata per 0,4 grad pli alta che quella dell'onda record den finos il 2013. Quel mossa la bilancia della stat che l'Uffizio federal Meteo Svizzera pubblica oz. In Blers Leus in Svizzera na jera mai da usce Blers dies de cialire e noccs tropicas. E chi il ricordo di questa Stadt ripetien, na sei in vista il clima attuale bec pli improbabile, scrive Meteo Svizzera. Due cien de 9 tonne microplastiche arrivano minchion in Svizzera, or dall'aria e nel terreno e den laua. Quei comunichesce l'EMPA, l'Institut Federal de Controllo de Materiale de Perscrutazione, che intercurì questa polluzione insieme con altri uffizis, per le prime giade insomma. Mesirà an in Zaturic, Dübendorf, Magadino, Payern e sin il Chaumont e nel Giura. Dalle 219 tonne microplastic arriva bunemain in terz direct in terreno agricol e va 10 tonne direct in aues, precisesce l'EMPA.
2: La meteo.
1: Oggi fai aura variabla, plec venne con sonte nel grigion del sit, con radi sulei ponins il plicchio un squinta in la sorselva. La temperatura maximale è 12 gradi a Sameden e 17 gradi a Quira.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Mens de setembr, cun sa l'impression che mo caccia a Prades seggen trumf, aber il mens de setembr staten un auters animals el focus, e quei mens cu vaccas, muges, genetges vinen pinades per tornar de las vacances de stat Sidalp. Per tornar a casa, tir patruns e patrunas. Ad RTR, RTR se peina eschon in temps per inna de quales scargadas de gronda tradizion. Udinza un direcziun pausa de masgi a tocn chi dat lezza, a stion Gheorghine Janchi, con vus.

0: Akula novissima da James Blunt, es vignulas indige d'indisch.
1: Al puls della musica.
0: La demeon su entarina sera cu in adau pulit gas el Halle Stadion a Turic. Williams, con quella che lancescia Adina, sia show, sia concerto in Porta Bonua, Silmon, let me entertain you. Ier sera in Stadion Plain a Turic, è stato presentato con una giacca a calcio da trainer e la color coccia in chiccian con debè e glitzer. Robbie Williams ha fascinato, forse è stato gestione, veis per un suo concerto che specchia. Cusera tutta casa concert numero 2 di Sir Neudalinsla Anglesa el Halle Stadion a Turic adina antira ad entraccia dati os Candy dion 2012 per cei zucker adon ba de pli Robbie Williams dau ier sera assas Millis Defense.

0: Oui, RTR, direction pause de Mazie et les Indigemaza. O scoula survesta del PNF con Alexi Baselgia.
1: Il centun grejun vuol fare da pli contro la criminalità organizzata. La regenza lascia lavorare una strategia che deve compiere tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In più deve dare un'expertise giuridica che rimane presente banche Bibel le possibili date del confine del barat d'informazioni tra le autorità e connesse con la criminalità organizzata. Le paesi devono crescere l'autorone in generale per 2,5%, che pretende l'Unione Sindicale Svizzera. La regione, durante il devo decenni, sa il sviluppo delle paesi sta flaivel e la situazione economica sa essere migliorata. La Svizzera vive questo in l'estate la più chiude, dopo che le temperature vengono misurate. La temperatura intermediaria, del meist cercle dur, fene dur e de wust, è stata per 0,4 grad più alta che quella dell'onda record del finose 2003 dell'Uffizio federale Meteo Svizzera.
0: Per sapere jetzt, quittel kinsves stust wasserin profet, questa stat che quai sebedia brusse venza e propri nir sin alf.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: C'è fa Laura Oz in Gipulit sur Trac da Region Region denton different ferm Blech vegni sur tutto il sito nel cantun le temperature maximale scuola se muovono dentro 12 gradi sa medena di 7 la Region da Quera la notte che vince fardenti lupulit giù sin 5 gradi sa murezzi a di gide de meun de me mervei ai on de ben ibels al nord durante il gi vegni lu dec bi sulle giva di ergien viv rusna e la Region da Quera sin Benchin, grazie. Si cerca che c'è forse più paura per me e io gli riesco con i da qui la direzione sur selva in sentimento proprio di ceffan, di allegria e di me che avevo io ho il detrin su gli ausi in una decia c'è gara brantina a vitir la prevgia concede la sua inter quals senti sis mains caul calira permanente proprio gudeu quai gris a blecce.

stuck around.

0: Mens de september cui va bun mo per salvagina e nies cantun mo bene pils animals da Netzka se peinen per turna e va de la stat si dalva na vosa casa tir patrunas a patruns. Ad tot ils gis emes mens de la vita ad alp, gi il pistur otmar cadruvi?
1: Jau ai dus gis che vai en suma bubugenci d'alp, la scargada, la cargada, perché che è mide ci c'è. Entweder in Cervi zu gehen, gut zu gehen, bei Nief, nicht gehen, dass du in Cervi.
0: Qua al dic el rom de nostra novissima seria at Alp d'Anton arriva us quei gi de cice che va a fin pil personal si les Alps de Braille sa vigina la scargada ad Ertier sa peina è per quei gron gi de pli en tres minutes.

0: a Braille en surselva quella scargada che nos emettin direct con in live stream via rtr.ch via us sonda se vesasser della partita e senza fa via di en surselva. Arrivata il studio ed Anton Ronja Mutt. Ops, che è un'inna che vuole dire, cioè, ciao Ronja.
1: Allo.
0: Ronja che moderesce tras quai live stream. Ronja, grazie con plirs avantaggi da casa per quella emissione Braille tia patria, vi tira sti figli de purs, che si da si, se din menaggi purile scia che ti as probabil, ce nua è de ben rigurdiences, soprattutto è de scargadas, ne vende tia fonza, tocca che ti è stata crescida.
1: Già, also da picchio sai se ricordas, onde ho parte della scargada, qua era minchion proprio in gi special, et perline se le grave insieme con le svacche sono in avos, ed era dine ubi dat essere insieme negli antirvici, ed è da fatter miles con tutti i cels e fons, l'usse di dada di a casa con le svacche, aber insieme è che specius da pli lavur quelle sono in avos, e qua era al scuola fons schon bugrat schi cool. Aber ich kenne natürlich auch mega bei, so hinter der Stadt, wo es wach ist, wenn was fange ich bei dir, und dann sind Masse Pinches, wenn die alles an Taurs, und Noel, es hat ein Lätschel, jetzt wäre schon in deiner Ubi.
0: Ciò ci senti che è mio del cor. Ossa, Ronja, quel che è altro, non viene comunabile, fece bene, d'antona è senza in vicinanza, comunabile, ne ve?
1: Corretto.
0: Fusionata, d'antona, giù ors, scargata, qua dina stau pipin, pimudest. Brella dina tracci quei fece turistic, ce nu entic emozionati, cioè ossa proprio special, vite quella scargata ven ci si se Brella.
1: Die Autor uno ist dir, sie tira ein grand Thema, in sa edici bosseveu, schelles wackes ston vini pi baul, ston vini schergades pi baul, da maike weve bo wunder Pavel sidalp, aber duel vich eri ebo propi meglier, et lu ane bia purse purste u wender wackes ni jeschai de mats, da maike weve sieben daumen ja pauk foin, per we si bia wackes en noel swenter, et is sentes ja schon tic in tef pi person, ke Autor sons, aber tutti ne lanza celebra quegi si la grande la wurn sen fein viva sind totes pasturse pasturse da totes chun alps breul cules varga sischen wackes
0: eba a sper ils maletske io son pulit si gira che diventa pulit spektakulars de la schergade cules bellas wackes a consils chupal zornada ci vien applied in quel live stream.
1: Nus lenzi dire di scuor con indigenes, co els resenten la scargada, abre con turists, per dir proprio scot asici una grande attrazion che ti le bialleut, allo di scuorinza col signun, se capesce e culas pures e purs, pasturs e pasturs, che vengene e vonne nosse serie si dalp, e con lenzi di scuor sur della start in genera.

0: Naturalmente la sicira c'è conseguenze che qua aveva, avrei c'è viaggi momenti che ha to davsi d'Alp, avrei sur il futuro delle Alps, c'è qua ventuto ad essere tema sternus.
1: Con fece fai os guizis, Ronja, perché proprio in una grande emissione che ti ha proprio la prima ga a premiera de moderare tras quel live stream, qua fai sonetto non ti guizis.
0: C'è, i fai guizis, io sono nervosa, avrei se leggere lei proprio fece in quella sfida da fa qua a casa, con quella culissa, con la lieut che non conosce, dai se leggere proprio fece.
1: A nus se la grene, sin sonda il live stream della scargada da Brail na vending quart vergau las 12 via rtr.ch play RTR, grazie Ronja Muat, bien gertigas Sonda.
0: Grazie.
2: Danus? Danus?

Nus men cun grands pas vers las 12, ludati il magazin d'informazione del Focus, lu, dentro auter presidis comunals, per exempel, cula vicinanca de Jon, ca amo in soli, ca vol surprender, ca candidescia, a cei scinza insomma negin ca vol, sco quals de bravogn filisur, cesce begge lu. Menza domandau ad informein, ad ascefa Gheorghine Janchi Platz, da mia vart schon inaga in bien appetit. Uno smenkunina, a propi debalezze di Zbulais, surdat e ungals. Ciao ciao!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Manar in Comegn, in Schweda. Schweda è er den Sommerkatar in Sacci. Aion les angal in a persona a Barvogn an Sommanin. Nos tema allora Cotternox Pitard. Avant, la strategia della regenza contro la criminalità organizzata è una strategia che sto per anche definita. Et il uvescie da coira si stessa l'inquisizione contro il spirituale della Closta Sognon a Müstair, son la procura pubblica oggi fa che il pivot. Al microfono Toni Poltera. Il uvescie da coira o decidia per decreto da sistere l'inquisizione preliminare contro il spirituale della Closta da Sognon a Müstair, in data da mai sbec in processo penale canonico. Ein Num an einer Kommunikation di Uvestia. Selina Kistel.
2: In Num tu desch, weve rinfacciau al spiritual da ve mulla staua den proau da violael, quellion 2012. Il maig de quest on weve già la procura pubblica del Grischun si stiu la procedura per quei che certes rinfaccias seggen suranadas a tier autres seggen ils fats legals po adempli. Questa disposizione de sistida ha da farton vigur legala. Il West de Quera ha plinavon informau che las masires de precauzion ancontr il spiritual vengen sistidas a cal vengi a prender in congedi.
1: Il canton Grischun due sorvegnere una strategia contro la criminalità organizzata. La novità ossa con Olivia Christen.
3: La regenza incumbenza il Departamento di Giustizia se direzze sanadat di lavorare in tale strategia, quella dove compigliare tutti i settori dell'amministrazione centunale che è in rilevanza per la sicurezza. In più, la regenza Grischun è impostata per il Departamento di Giustizia in expertise giuridica, quella dove rimnare e presentare banche pibel le possibili dati ed il confins del barato di informazione tra le autorità e connex con la criminalità organizzata. Per proteggere l'accesso a Mignon durante l'invierno sostiene la regenza Grischuna mesiras contro la vinas. Al Piz Mungiun sono installati da Pi Ons 4 picchias da silientar la vinas. Ossa, doain 2 ulteriori indrizzi da silientar fix in questa regione procurar per da plisse girtat, scuol centunna comunicia. In tot costi il proiect 490 mili francs. Bunamai 90% dels costs surpiglian il centun e la confederazione. Il Grischun fa un passo in direzione giustizia digitale. La regenza decise di sottoscrivere la convegna intercentunale Giustizia Suisse. Dopo il 2016 lavorano la Confederazione e il Centuns vidi una piattaforma online fissegira e standardizzata per la corrispondenza giuridica. Almeno 10 Centuns stanno ratificare la convegna per poter fondare la Corporazione Giustizia Suisse, che gestionesce allora questa piattaforma a comunicare la regenza. Sper il Grischun ha già dagli sverde 10 ulteriori centuns. La fine mira è da semplificare l'accesso alla giustizia ed accelerare procedure. E va per esempio per avere in vista alle acte online o era per baratare documenti a moda segira.
1: Ed usce da inzen ossa in cizzen l'economia svizzera e la pretensione dell'Unione sindicale.
3: La spaia sto in crescere l'autonom in generale per 2,5% che pretende l'Unione Sindicale Svizzera. La regione durante il davos decenni saia il sviluppo della spaia sta flaivel e la situazione economica saia s'ammigliorata. Dopi ons zoppegen la spaia reale suenter alla produttività. Se la paia media fissa sviluppata corrispondente stuesse l'essere oz 500 francs per mais pli auta, a declara l'Union Sindicale Svizzera. In Svizzera è la quota d'abitazione vides riducida simpli pauc che 1% quae monti il pli bas stand pi il 2010. Il prim de circladur eran redont 45.500 abitazione vides, quae bunamain 3.000 pli paucas comparaglia con il medem mais da l'on avant. Quae monta che la mancanza d'abitazione da vente pli gronda a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Las pli paucas abitazione vides ai da il prim de circladur en ils centuns Zug, Ginevra e Sur Silvania. La Svizzera ha registrato questo, la stat la più chiuda da picche le temperature svegnano mesiradas. La temperatura intermediaria del maest cercladur funadure da vost è stata per 0,4 gradi più alta che quella da Londra record den fin ossa il 2003. Qua mossa la bilancia della stat che l'Uffizi Federal Meteo Svizzera ha pubblicato oz. In Blers Leus in Svizzera ai era mai da usce Blers dis da cialire e nocs tropicas. E che il record da questa stat si ripeti e sia in vista al clima attuale bec più improbabile, uscia Meteo Svizzera. La Commissione competente del Parlamento dell'UE ha approvato il pacchetto di convegni tra la Svizzera e l'Unione Europea, qua con grande maggiorità. Giungante tra i parlamentari e parlamentarie hanno già per le bilaterali tra i scontri, 9 persone sono abstenute. E in una comunicazione in nome che la Commissione del Parlamento dell'UE ha trattato la faccenda in tai per poche minuti senza discussione. Cura che il Parlamento lui decide da varla bilaterale strais ne ang bec clair. En Svizzera decide sco proxim il cusedels centun sen chaus da quai en la session da ton.
1: Jelas dodes e seis.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: A Lyon angal enzaci e da bravogn an somanin. Il post pil preside comunal è in a sfeida. Nox presentagni i candidati per Ion, Martin Capeter e Jean Irpercecci las parteides embec prontes per presentar lor persungas per cal ufezza. Ni, scucci il presidente del Center Ion, Claudio Quinterdei.
4: Das Amt ist wesentlich anspruchsvoller, als was es eigentlich vermutet tut. Man muss ein Generalist sein, sei es jetzt in Raumplanung, in Finanzen, Rechtsfragen, Infrastruktur, Schulen und so weiter. Und das schlägt vielleicht schon viel ab und sagen, ja, ich habe das ganze Nachfolgungsprofil ja gar nicht. Oder?
1: Gibt das Forse in unserem Motiv a Bravogn, lo anzumen in Chiles surpigir. Erst in der Kommission und Cercea intensiver manch, nox eruin its problems mit ein Zemeisa les Schwedes per in Presidi Kommunal. Avant però, l'ora.
0: La Meteo.
3: Oggi è l'ora variabile per parte si ferma sul traccio con singoli sdracciati quasi tutti nel grigione del sit. Domani venerdì è nel nord anche sul traccio e nel partenza poi plover locale. Durante il dia si prepara sulle lif. In la regione di Coira può in squintare domani con 20 gradi.
1: La Vishnanka Ilan Zion dovrà in nov chef. Fin cercladoro il presidente Nufezza, Marcus Baer, demissionò. Infinosa dati ena candidatura, quella da Martin Capeder, il vicepresidente. Ci è il omci les, sorpigiri temun da Ion e c'è e sia motivazione? Anja Forger.
5: Martin Capeder è cresciuto sia a Castrisch e vive da più 21 anni con sua famiglia. Il lavoro scoscinare il bagaggio, il umvieren e il simpista. A quai ormantò alla mandura dalla scuola di schis Lumnezia. De pi varga vignons da de lezioni d'aisa e da emen alla scuola di schis. Mo coi il secentaus alla politica, plitost or casualità.
6: Mia carriera politica ancetèn siduin, lu veveni egradin cacalau sien su prestonza, lu el canzlist nios peres via da domandau se fossi prompts. Da s'engagialo. Su entralo il Hans Müller, di Ocalausisco, presidente. Lui sono degli presidenti duin, grazie venter.
5: Sco presidente comunale di duin, e il menalo vischneunco e la fusione con Lyon, Lyon 2014. Se su enter ha il stausco membro del Parlamento di Lyon, e dopo 3 anni fa il parte della sua prestanza comunale. Quai on, a Martin Capeder, surpri il posto il vicepresidente, ed ha sostituito il presidente durante 3 mesi. A scia, Agil già si umirà quai fossi d'essere al comune della Vishneunka. E quai agi plagiu. Orvantò la possibilità di saver montare pli motivesse il. Sco superstand, con impensum da 10%, si di questo fece greve.
6: In svinda di sviluppare più intensiv, sco presidente Ciceliau, se quel spasso vino vanno. In se più diretto via den halt, con quel che in se con più bia pensum vittiera, senza proprio se da giù di... Se metteren per le scuse.
5: Sin la domanda, c'è che il facessi lui il più nuidis, se il diventassi presidente comunale. A Ion, da 49 anni giù in risposta, fece clara.
6: Quei causa, clumau il più pauc, da fa presidente, io se da dietene i plaids, da per tutto. Sono Dicelo se del tipo ne ho altri cinque piuttosto qualche che ho visto che funzionasse, il lavoro, tutto ben fatto, che si è presentato per tutte le tue plaie. Allora, let's vengo in questa corso altri cinque.
5: Il silta Martin Capeder stoppa in vicino che orvanto funziona. Questo è attualmente il caso. Ma hai detto a dine cause che non sappi ottimare.
6: Con tutte quelle fusioni che ha dato la surselva, credo che non si sono in gamarassi le strutture politiche che non è in le smidemme a ce ne meni di mezzo insieme ma non è in le smidemme che vanno le fusioni che non si girano da Andrecce forse non è già una figura di marana che ha rasato i mesi tutto mi dà le strutture per prendere una cosa per spesso il dritto punto
5: Plina von sei sia fino a mira da mirare che le tre fraktions crescono proprio insieme del tutto faccio questo è di Noril è un buon caso Martin Capeder è per chart che sai di sedir buo di ne sempel da desre il presidente di ne vishneunca a sci gronda. Ma per il jom da 49 anz fussi gest il andrec momento surprendo quel post. E, se quel montassi da abbandonare la profession, ad e, da desisto da sia pision, scolasta daisa. Per clic, vessi al giatutine temps mince ton las findiamnes da dis in pista. Semplamein, senza mandura, dalla scuola da schis Lumnezia.
1: Martin Capeder è scopara in momenti zolet candidat per il presidi da Ilan Sion, ma per ci angale NCC ci ciles, an in avvicinanca con tre des fraktions e passa 5.000 abitantes ed abitants. Il president Ank Anufeza, Markus Behr, maneggia ci da ciò motivs per ci ci dat bedda ple candidaturas.
7: Martin Capeder also fährt die Davos Elektion, die ist stau bei der Superstanze kommunal, fährt im Fehlbien Skrutin, weil das Bibiavus den Ustutz der Superstanze, Bibiakel Präsidenten, die tut es dir aus, Autos dir aus, schäkel paar schon der Welt zu stehen, der Population. Forze Quentica, Sturmantau, Autos Kandidat, der DLS Couches, der DL Luce.
1: Ho la candidatura di Martin Capeder, ci è senza partita propria, starmentò altre persone da candidare? Anja Furger ho discutito con le partite politiche di Lyon e ho domandato perché ci stermettono nin in la corsa per sorprendere il timon di Lyon.
5: Il saggio si dirgli che fossi capabile di sorprendere il presidio di Lyon, accentuesse Hans-Peter Bondi, presidente liberale della Surselva. Ma probiars sei è semplicemente stato il falle un momento di candidare.
8: Leo è semplicemente stato il discorso di ogni volta quella leo da buone piazze, che è in Londra, da bagiassi 700, a leo che forse è un mio, also è il gin che sei un mio giovane, che fosse forse un speciale in temps. Quals volen us grad il prossimo temps bumida l'ora clamata, ma per via del presidente.
5: Il post, sco presidente ni presidente Jon, ha dotato con un pensum da 80%. Sorprendere il presidi, montas pia, abbandonare la clamata attuale. Ulf Kandrian, attuare dalla partita socialdemocratica, da denina semillante crena sco es liberaldemocrats. Da Maike Markus Behr, vai di dimissionau or daifer la legislatura, agli le persone interessate giù più poco tempo se si facciano con una candidatura.
9: In tre sons se mi da tutti ne umbia dinza tutti ne indi l'altro che fa forse son patrac sorda von a lu quen sa che quei uffizi in ceva lu in tre sons già dovesse se mi genai ad osse se vigna qualche quarta vista che è in te fer quasi mia ton also che ci sto sco lu fa patrac son a ci men vei in plan che sa già mi da plata
5: e pil center sai il factur del temps stau decisivs conferma Claudio Quinter, presidente del Centro da Lyon. Plina von, sa di quel posto fece pretenzius, da mai che Lyon sa di bo plina pince vishneunca, o man ina, con tre disfrazions, e varga a 2.000 abitons. Ai sa di sedire in uffizi con bias fides, e buon se c'hai per mincina e mincin, concluda Claudio Quinter.
4: Ich habe ein bisschen festgestellt, dass einfach in den letzten Jahren, als ich jetzt politisiere, merkt man einfach die Kässigkeiten teilweise. Man ist dann quasi wie der Prügelknabe der Gemeinde. Und mit dem muss man können umgehen, weil man sich an einer Dauerkritik aussetzen kann. Ist man der Typ dazu? Und da wird wahrscheinlich auch Haufen sein, die sagen, nein, ich tue mir das nicht an.
5: In ulterior Argument sei die Kandidatur der Martin Capeder. El sei un candidat valabel, che sappi quintà con un gran sostegno della popolazione. Da qua meini, ein tots treis. Ma il se ne è per ciò di, che se avessero già persone in loro partita, che se avessero senza autori alla luce in conto Martin Capeder. E quai, con successo. Ma differenze facture sono procurau, che dat quai on, para, insomma ne gin combat elettoral.
1: Che farsi? Nin, insomma nin, les davantar mastral. La domanda occupa i momenti come in da barvoin filisocr, malgroccio dostentas intensivas di una commissione da reclutazione dati per le elezioni di 27 settembre, nin candidata e nin candidat pi presidi. Nox di Scrinio, Sassot Londer, is un collier in legge directa con Federico Bellotti, redaktor in Grigion Central. Federico, perché non ci lasci sorpire che lo fezza a bravo in filosofia?
10: Ma io penso che è un problema che Blairs come in spiccian senti il Grigion conoscen, una ir professione, o fezis politics, famiglia e tempo liber è becce degna simple. Tutegna il remarciabel ci nino interesse da davantar presente comunal. E na commissione ci oggi ha l'incumbenza da catar persunas o domandò an tot endes persunas e Blairs da che le son ponderò, ma la fin finale on totes deg giù. E il problema potesse essere la paia del presente comunal. Veiva rangal da Kella in sol Becciugebagn, attualmente gudogna il mastral 48.000 francs ad onter una percentuale da 45%.
1: Ossa però essen meise er una nuova legge di indemnizzazione che la vo an votazione schon lem da civigni, c'è se meide co-finanzialmente per il presidi?
10: Io sei ci da nov due il presente comunale da Barvogne Filisorgo di nier 70.000 francs ad onter una percentuale da 60%. Pinamant due il presidente poter surpigliere lavors operatives ci vignen indemnizzadas in base delles ores prestades.
1: 60% pil preside, percento di obbedis faccio di uffizio di presidente na plaza da 100% con paia compagna, scu per esempio otter comens, si esempio zurses o faccio?
10: Che il veggia il comen discutò intensiva, ma dice il presidente attuale Luzi Schutz, ma con fare una percentuale mengia otta in spudesiller starmantar persunas ci votan anche fare un altro lavoro sper il presidi, per esempio il PORS. Con la nuova legge in sviglia porger flessibilità. Ci ci viglia l'uvrar da ple, possa surpiglir uscebleres lavor supplementares da comenci tangia ir da veiver della paia del mastral. Uscegna instigna avert totes variantes per possibles candidatures.
1: La domenica da votazione, il 27 settembre, vin eligia per la suprastanza comunale dati 5 candidats, piz 4 posts, pi president dati pro nina candidatura, scogli van dec, c'è la conseguenza se non vuoi sorpire i presidi da Barvon Filisocr?
10: Per il caso ci vede dare una superstanza senza presidente né presidente, allora fisi il comento tutegna abel da decidere che gli anti il rom della superstanza. Il primo scrutinio che viene a mince caso faccio con il planiso con che c'è mince persona con dredge da votare poner screccia sul cedel d'elezione. Ma con che ci vale il ple absoluto viene probabilmente elegia nin. Il presidente attuale Luzi Schutz o già faccio clare se il veste ne religia nero el a refusare l'elezione. La speranza è se il secondo scrutinio il ciover non ci vale la maggiorità relativa, che il voto dirci che la persona con le spibliere svolge scudogna l'elezione, ma il loro vale non poner sforzo da sorpigliere nuffezzi comunali.
1: Questa è la situazione a Barvogne Filisoc, danni anche in Cizia in Tir, cantun, dati attualmente forse Blairs Convention post politica sempre ci occupus.
10: Nachel dat il Bec, la situazione ant il Grigion sea il moment bung a modec Simon Teus di l'uffizi da Vishnankas, per fin migliere chank pi bot, che il vege erda far quel fac, cin svege oz con cent comens, erangal ple mezzo scheblers comens, quanca vant vanchons, da mai pi pax uffizi scend occupar. Quel detil adegna puspeci comens nova ci dovra da ple lavor da persuasion, ma il ple se gli usceia ci sa lascia adegna catarens cip il presidio dec tois, mincetans dovra un po' da ple pazienza. In convenzo in commissari dalla regenza vege il momento angale il comen dell'umnezia, perché ci la suprastanza sei bec completa e fis scigliò bec abla da decider.
1: Federico Bellotti, nostro redattore in Regione Centrale, con la tematica ci bravo in filosofia ogni candidato e ogni candidata per gli presidi calcenia vacante. Attualità da mezz'è qui in magazzino, io sono avanti passo le 12. Gentile magazzino che attesa un pack momento sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Personalmente, ho via ora scusate. Fabio Caduff è stata la producente responsabile. Olivia Christen ha ciro le novità. E dai microfoni a compagnia Toni Poltera. In 10 minuti, statico le gratulazioni per il 10 settembre.

La canzun da festa pala Ilaria reicht da Savonin nascida ot Savon Quaterons. Ad us vigenz in giubagad geografica surtut naudils ons, vignina quera nua ca Max Bundi sa festiva il Satontinavel. Per vus venz survigniu duas brevs cun auguris, elan prima stati car Max, gia Satontinons il temps quals gola. Ioness el gratula a ti de cora gia vigè tot il meier ca possia zonia spas culs biedis a ca sappia zon tecla cant a musica. Perché la musica mantiene giovens, salits a tot bien ad una bella festa, il clau. Adela seconda, Max Bundi stati car Max, nus gratulaina ti decors il Satontinavel natalezi, possientes gevis ien vigur, festivescia in bigi con tia cara famiglia, cun amiz ad un conoscenz. Vive Max, cars salits regula a Giuseppe. A previes Satontinavel, Max Bundi è venuto divisato in toc ort l'opera Fidelio de Ludwig van Beethoven.

Hail Saidem Tak, questa ul-ġewix mużikal per Max Bundi, da kwira kax ċifestiva il-70 naval anniversari. Ad-usturnenza a Savognin, zvartir Linus Vazesce, ka kumplenesce il-74 aval a Keustatti, la Kumpinia de Zug. Linda, Carmen, Monica, Celeste, John Peder, Marcel, Pius, Cavelti, Gevesian, Jubilar, en belde de festa kun sia Brigitta. Musicalmente, l'antica compagnia de Zug che viaggiava da cantà il cor veril sur sens la canzone col titolo Malez della pizza.

Il cor viril sursez a canta oz en special per Linus Vasescha de Savognin Scheusevon 74 ans. Tantones vigneu vegn de Lina en es gir de gratulà meina en surselve la bella foppa a Lax. Leues il Simon Caminada ca culgi de dots, dus de dots che fan compagnia. Vos gratulans an scret in antira massa per vos. Car Simon, car Bab, car Tat, sinteu ochontochavel natalizi gratulein de tut cor, ochontochons, c'è bella viedicna, c'è vita ricca, plein balz evenimens, historias, rigurdientes. Quae gi special lenus gi a ti en graziel per tut quae che ti eis per nus e per tut quae che ti has dau a nus durant tot ils ons. Nus admirein tia gronda experiencia de vita, tia fermezia adoravun tut tia moda unica d'esser, tia moda cordiala, humoristica, amincheton e empau gaiarda, gist scotieis, carazei nus zum fec. Naturalmente fantis spasigiadas, cui c'è un semi part de teu mincegi, punamen mincegi esses vus dus de viadi intorni il lac de Lax, quai è in bi ritual che tinta e fitz. Ad ecun ociontoc ei per tei nigina pleunca megnateisa per i per buleus. Car Bab, car Tat, car Simonus divisein a ti, sinteu ociontociavel natalizi tot bien, oravon tot buna sanadat, bella alegria, ad un babals moments cunti.

0: Questa è il Givish per Ambali, io cento chaval de Simon Caminada a Lax. Da sci il quartet complet e da nostra parte vine von belles ures de festa en buna allegra compagnia. A nostro numero 10 del mese de settembre a Budefein Leon Viadi.
1: La Coppina.
0: E la resta a quera tirci calla 600 udinze us de Daniel Weger che telefonau corso in teles 9.
2: Sì, e vi siamo di gratulare a Bruno Maier de quera del Givus tot il buon per 67 tavola anniversari e del Givus in avanti bocca di luf.
0: Bruno Maier che mette oz forse ci sa della Vart Buis perspektiv per festival poet seu anniversari. Ados os venza un flott plats per gratulazions spontanas 0800 20 20 30 ni in messadi via telefonin 079 200 70 07.

0: Ada propos Leaplings, men c'è in tutti cristians del cor da dixi ci canus udin e nosuras da e nosura delle gratulazioni.
1: RTR, le gratulazioni.
0: La pinada per gratulare a una persona del suo cor è la Marlies Lehmann. Buonasera a Tron, Marlies.
2: Ja, ciao, insieme, hallo.
0: Ja, so lasch gratis, feia natalizzi.
2: Exact, ja. Yeah. Mio fei, nias fei, il Simon Lehmann, aus Corante Chunons. Simon Lehmann, da strada. A nous, il va per la moment, dus ras, gratulaina del, di vi già in tutto bien, che do di sta sounds, allegri, se contenti, scotto conosse. Vi ne vombia, pligé con siu tennis, siu balapai.
0: Adots, sal prender in tic, bi specific festival, quel curante ciunaval?
2: Ja, el lavoro tocca mi esdi, a piso entro in ceva la fiasca.
0: Mera, yeah. Mera, c'è flot, Marlies. Lu sentau pensam cul fei per fai indus viva, zots?
2: Sì, sì. Ja, sì, sì.
0: Ja, sì, sì. Allu, avenza pinau il givis musical, le vestigi, desiaugi?
2: Qua fosse la canzone del Pascal Gamboni, bugien Dai Mai Se.
0: Exact, quella è pinata, Marlies. Shalou.
2: Prima.
0: In effetti, fece bella festa con Simon.
2: Grazie.
0: Tocchi in altra gara. Ciao, ciao.
2: Ciao, Georgina. Ciao. Grazie, ciao.

0: Pascal Gamboni con seu messaggi de mai da si en special per Simon Lechmann che complenesce ozil curonta ciunava la telefonava gratulau a la bomba Marlise il nome della antira famiglia a nus main Alax, bella buonasera Marita Buchli.
1: Ciao.
0: Ciao Marita. In che deviadi con boys perspective a radunnoz.
1: Ja, mir frei, il retto un ton buchli, wenn ja ci santa.
0: Ah.
1: Hat ja les gewisade, le nom de me, tu me frion, de mia familie, tot, toto bien, persona talezi, el stetti vina von, se uns, contents, ta zappi adina, isen, ta se gewisa, ta col gaudi la vetta. Ah. A vegi adina in buona sanadat.
0: Et se il pi, principal, Reto la festa an der Spustau, ha quella fan se buots per quella don?
1: Ja, la festa fa al person da si. Si prinzels no calè.
0: Ah, si mala caccia, eh?
1: Ja.
0: Ah, mera ceo.
1: Alax.
0: Ah, salu che la... Cula caccia va la pausa, ha? Contra la fin d'emma, lo anze temps de fa festa. Pi anniversari.
1: Ja,
0: exact, ja. Marita, nu sen pinau in de caccia ha eus di dritten der alte Jäger.
1: Ja, nu sen adina con us menci princels der el en te, ja prene la dina ne una vonce o harmonium, a lo cantenu da dina en semen via canzun de qua keua intic seu favorit, ni es favorit con us cantenu ci men adina fe bugen a per quei, lesi a prende quella canzun. Esa lei forse un tic melancolica, abo lina ah. Bia la canzun.
0: Ah. Ah, fegbi Marita, lo senza resunà der alte Jäger.
1: Bien, grazie
0: a te. Adina bella festa lo sonda con Reto Anton Buchli assess. Si sonta, ciao.

0: Con Zuri West s'inclinen nos moments hilarics.
1: RTL, les gratulations.
0: E se non sono decider la sort per ci chi data un quei regal special, ha? X ci ci che il num è Curdaus, in giubilarni, in giubilare a la guida. Per godinè due entrate per il buon angedin a scuol, voilà. E lui si la Ilaria Reich, se vognin, con ses quattrons. Also io con quattrons avevo un bu sanuda e un oz miserabilet, aber prie lau a termala tongi l'avanzege e bu affons. Basta, Ilaria, pitbaval, salashon sanuda, sa prender bab, mumma, tat ni tata, falu viadi in gicula a veglia tempspeda at i a scuol a fa un qual segl. E Laura, e Laura. Da mia Bart, del team de RTR, insomma, gratulazioni a tutti quals canna telezzi, oz vine von bellas festas, un qual sorpresa, che vies gi diventi propri non ambli devils, che organei anche in aven. Ciao ciao, agi squitao da vus, a tocan la prossima.
1: RTL, les gratulazioni. Il suo intermezzo di der RTR.
2: Con scovridas, hits e sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'uvascheu de cui rassisteixa in inquisizion preliminara su enterren faccias contra in spiritual. E Patrick Fischer nadasce per 4 ans BTS trenader din equipa nazionale da hockey singlatch. Como dus els temas oz las duas, miu nome è Olivia Kristen. Buonasera. L'uvascheu de cuira ha decis per decret de sistir l'inquisizion preliminare contra in spiritual della claustra Sognon a Müstair in adat bec in process penal canonica in nomen na comunicazion in tudest vever infacial spiritual da vair molestai el sexual main. Il maggi vever già la procura pubblica del grigiun sistir la procedura per quel che certes rinfaccia sa in zuranada setter quella del sfort sexual na sa il fat giuridic bec a cumpli. Questa disposizione de sistida ha entant vigur legala. L'uvescheu de coira plin avanti informa oz che las mesiras de precauzion contra il spiritual venien sistidas ed el ven a prender in congedi. Las paies doain crescer l'autoron in general per 2,5% qua pretenda l'Union Sindicale Svizzera. La ragion durante il davos decenni saia il svilup de las paies sta flaivel e la situazione economica saia s'ammigliorada. Dapi ons zopegien las paies reales suentra la produttivitat. Se la paia media fisse sviluppada corrispondent, stues ella esser oz 500 francs per mais pli auta a declara l'Union Sindicale Svizzera. La Federazione Internazionale del Hockey Singlaccia termina si inquisizione in connex con Patrick Fischer e si è certificato da Covid falsificia. La conseguenza, l'anterior trenadra della Nazionale Svizzera del Hockey Singlaccia nadasce a fine il 2030 per essere trenadra di un'equipe nazionale, rapporta la NZZ. Mezzo avril aveva Fischer concedito aver falsificato il 2022 il certificato da Covid per ir con se stima als Jeux Olympics a Peking. Il 2023 hanno sentenziato el per vida falsificazione da documents. La Commissione competente del Parlamento de Lui ha approvato il pacchetto di convegna tra la Svizzera e l'Unione Europea, quai con gronda maggiorità. Cioncante trais parlamentari e parlamentari ambuja perlas bilaterales trais conter e 9 persone senza abstenidas. En una comunicazione ai nom che la Commissione del Parlamento de Lui aia tracta la faccenta en tai fer paucas minutas senza discussione. Cura che il Parlamento lui decide davar las bilaterales trais ne ang bec clair, en Svizzera decide sco proxim il cusedels cintuns en chausa quai en la session de ton.
2: La meteo.
1: Oce l'aura variabla per parte si ferm sur trac con singulas daracciadas quai sur tot en il grigiun del sit. Demain vendredi es in il nord ang sur trac en il partens poi plover local durante il di es per part sulle liv. En la regiun de cuira pon in squintar demain cun 20 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kun sempre verts. What a day to blame it all on. Scoverides. E hits. Musica non-stop. So

0: Las novitats ter RTR.
1: Luvescheu da cui resistescha in inquisizion preliminara suenter in facias contra in spiritual e duas commissions del Cusels Centuns volen pli pitchens augments dalla taglia simpli valur per ils fonds dall'armada. Como dus dels temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. L'Uvescheu da Cuira ha decis per decret de sistir l'inquisizion preliminara contra in spiritual della claustra Sognon a Müstair in edad beci in process penal canonic a in nomen na comunicazion. In num tudest vever in facial spiritual da vair molestà el sexual main. Il match beve già la procura pubblica del Grigion sisti la procedura per quel che certes rinfaccia sain suranadas e tra quella del sforzo sexual na saia il fagio giuridic per già cumpli. Questa disposizione de sistida ha entant vigur legala. L'Uvescheu da Cuira ha plinavant informa che las mesiras de precauzion contro il spiritual venien sistides ed el venia prender in congedi. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia sin da pli valur per 0,5 punti percentuali per uscire a finanziare l'armada. Suente la Commissione de Finanze rifusesce osare la Commissione per la politica de sicurezza del Consiglio Centuns questo aumento. Ella propone un aumento de mo 0,2 punti percentuali per suente, da questo aumento valer per 10 e becco proponi del Consiglio federale per 12. Oltre da quai vuole la Commissione mettere a disposizione da NERS o del budget ordinari per l'Armada. Il Consiglio di Stiantuns decida in la sessione de ton da vart questa faccenda. En l'avenir na duai bec plidar il stadi civil divorzia. Il Consiglio federale sostegni una mozione corrispondente della fraczione della PLD che pretenda che insmida la legge in quest sen. In dels arguments è che in divorzi sia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existia ang blersons suemter il divorzi uscia fecen ins ordin cas privat in sace administrativ etern. Sco proxim decide il Parlament federale da verz questa faccenda. La Federazione Internazionale del Hockey Singlaccia termina sia inquisizione in connex con Patrick Fischer e ses certificato da Covid falsificia. La conseguenza, l'anterior trenader della Nazionale Svizzera del Hockey Singlaccia na dascien fin il 2030 becce esser trenader din equipa nazionale, rapporta la NZZ. Mezz avril beve Fischer concedì d'aver falsificià il 2022 ses certificat de Covid per ir cun ses team als Jeus Olympics a Peking. Il 2023 an in sentenzia el per vida falsificazione de documents.
2: La meteo.
1: Oz è l'aura variabla per parte si ferm sur tracci con singulas daraccias, surtot nel grigion del sit. Damaun venerdì esi nel nord anche sur tracci, nel partenz poi plover local, durante il dì esi per part sulle lif. En la region da cuira ponin squintar damaun con 20 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz, hits e scoprides, musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Duas comissions del Consellacion Tuns volen pli pitchens augments de la talla sin de pli valur per els fons de l'armament. E Noa Okafor se retira d'interim de l'equipe nazionale svizzera de Balapè. Comodus dels temas ots las quater, mio nome è Olivia Cresten, buonasera. Il Consell federal vuole aumentare la taglia sin da più valore per 0,5 punti percentuali per uscire a finanziare l'armada. Suente la Commissione de Finanzas refusesce ossa era la Commissione per la politica des direzze del Consell Stuntuns questo augment. Ella propone un augment de mo 0,2 punti percentuali. Per suente doe questo augment valer per 10 e becco proponire il Consell federal per 12. Oltre da quai vuole la Commissione mettere a disposizione den ers or del budget ordinari per l'armada. Il Consell Stuntuns decide en la sessione de ton da vart questa facenta. En l'avenir na doe bech plidare il stadi civil divorzia. Il Consell federal sostegni una mozione corrispondente della fraktion della PLD che pretenda che smida la legge in quest sen. In dels arguments è che in divorzi saia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existe anche bler son suentri il divorzi uscia fecen in sord in cas privat in sece administrativ etern. Sco proxim decide il Parlament federal da questa facenta. Per far rempars all'inflazione persistente alla Banca Centrale Europea che decis d'augmentare il Chains Directive sin il pli out stam da pi in one mezz. L'uscenumnada tariffa d'apport, che è decisiva per dirigere la politica monetaria, venne augmentata per 0,25% a decis il Consell della Banca Centrale Europea a Berlin. Experte ed experts beben quinta con quest augment, quai el segundo un augment long current che ci giunà del conflitto nel prossimo Orient. Per vide quel, è l'inflazione aumentata nella zona dell'euro sin passa 2%. Noa Okafor venia d'interim bech pli a giugar per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. La tacciadra da 26 onza annunzia si arretraccia ad interim sin las medie socialas. Scora giuna Okafor numna differenzas con il trenadra del nazionale Murat Yakin. Noa Okafor criticescia chi manca la fidanza ed il respect vizendaival. La relazione tra Okafor e Yakin vala già da Pidicco in Grev Giada. Attualmente gioca altri il club inglese Leeds United.
2: La meteo.
1: Oggi è l'ora variabile per parte si ferm sur tracci con singole sdracciate, quasi tutte nel grigio del sit. Domani un venerdì è nel nord anche sur tracci e nel partenza poi plover local durante il dia si per parte sulle lif. In la regione da Coira può in squintar con 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mesdi der RTR. Cun sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Oggi con il magazzin a Lingronda. Bec iz delle gos, ma bain la popolazione des decider in ciosa sana sur selva o se dati la gronda votazione all'urna. Grond disturbis, oz tiz trens tranter coira e turic, grond plans con la porta alpina et er grond i plagerci dat de la FHR ceos a tot sot in tec. Bel is es con nos, a microfon Toni Poltera. L'Ax e Schloein non pretese avant in perdeis si la popolazione des votar davart e decider davart la nuova organizzazione planesada di provvedimenti da sanadat an sur selva. Pretese e ernia da ple clerezza davart l'orientazione futura del spital regional a Lyon. Ossa regescia la sana sur selva. Alice Bertoc.
2: La superstanza della sana sur selva viene incontro alle pretensioni di Schloein e L'Ax in un punto centrale. La nuova convegna di prestazione con la rei di sanadat sur selva dove viene sottomessa il 29 di novembre al souverain delle Svischneunkes commembres. Premessa è che la radunanza dei delegai approvesce quella proposta le amna prossima durante la sesida. Il medem moment invita la sana sur selva la Vischneunke de Schloein de tornare al consorzio de Vischneunkes. De vart in reprise dove vigni decideu lanciato ottobre. Mo a scia se ves e il souverän de Schloein se partecipa alla votazione del pievel. Ter L'Ax mette la sana sur selva per incontro de principi en de monde l'extrada. Tenor els aves la populazione a bolla superstanza comunale steu decidere in causa. La Vischneunke due os sclari se la vuole resta vinevon come membra della sana sur selva. La sana sur selva constatesce il medem moment che la reorganizzazione del provvedimento de sanadat due bovegni spustada.
1: René Epp, il presidente della sana sur selva, argumentescia che la nuova posizione della organizzazione
3: quella facente è la meglio importante per dire che di nuovo mai fa discussioni di mondo di principi. In studi tutto è la semaisa e non è la meglio la chiara conclusione che la popolazione del decider final qua è dato bisogno di voi di noi in una certa chiarezza continuazione di una certa di planificazione.
1: Dusse abbandonanzen la Surselva e la sana Surselva editions della proposta di Consiglio federale scu finanzier l'armada. Las novitats con Olivia Christen.
4: Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia sin da più valur per 0,5 punti percentuali per uscire a finanziare l'armada. Suente la Commissione de Finanzas refusesse ossa era la Commissione per la politica de sicurezza del Consiglio dels Cantuns questo aumento. Ella propone un aumento da mo 0,2 punti percentuali. Per suente doi questo aumento valer per 10 ans e bitsco proponire il Consiglio federale per 12 ans. Oltre da qua vuole la Commissione mettere a disposizione de ners or del budget ordinari per l'armada. Il Consiglio dels Cantuns decide en la sessione de ton da vart questa facenta. En l'avenir na due bec pli dari il stadi civil divorzia. Il Consiglio federal sostegni una mozione corrispondente della fraczione della PLD che pretende che insmida la legge in quest sen. In dels arguments è che in divorzi saia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existia ang blersons suentri il divorzi uscia fecin ins ord in cas privat in sece administrativ etern. Sco proxim decida il Parlament federal davart questa facenta. La Svizzera s'allontanesce vin avant della fina mira de transportar de pli rauba sen ils binaris tras las Alps en stail sin via. Sen ils binaris scoris sin via es augmenta il trafic de rauba transalpin durant ils emprims 6 mais de l'oncurrent cum paraglia cun non avant. Però, ella compart dels transports cun camion sin via s'augmenta pli ferm a comunicia l'Uffici Federal de Vias. La ragion per ils problems tar il trafic sen ils binaris en plazals, surtut en la Germania.
1: Ed a propos trens e problems, se la legge da tren trandar Turice coira on passagiers e passagiers dovrò oz blera pazienza. Preveden disturbi en trens crudos or ed un gire tard che io declarò la pledadra della VFR federale Carmen Hefti sen domanda dat RTR.
5: Kurz vor dem 7. hat es eine Fahrleitungsstörung in Richterswil und das hat Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Wädenswil und Pfäffikerschweiz. Dort hat es einen Unterbruch gegeben, einen Streckenunterbruch. Und darum haben auch die Reisenden entsprechend müssen ausweichen, entweder via Rapperswil oder via St. Gallen, je nachdem, wo sie unterwegs waren.
1: Dann tante osa tot puspe bun, siva dals treisa mesa, kurseschen its trends, tranter koira i turic puspesku usito, il disturbi e schlia. Problems pudesi pro dar proxima vanci di traffic con tren an Bologna.
4: En la Polonia volen ils locomotivists e las locomotivistas manejar ils trens mo fitch plaun, tar passadis de via fir, quae durant 24 uras. Il sindicat vol cun questa acziun far attenz en il fatch che dat numerus passadis de via fir bec se girats. Da venta mesa noc sai da quintar cun gronz retards. Ierai da in accident de tren en la Polonia in manejons dina maschine da far betune charasur in passadi de via fir senza barrieras e colida cun l'imprimis in vagun din tren. Ina done morta, pliras personas en blessadas. Per far remparsa l'inflazione persistenta, alla Banca Centrale Europea che decise di aumentare il Chinese Directive sin il pli outstand pi in one mezz. L'uscenumna tariffa d'apport, che è decisiva per dirigere la politica monetaria, venne aumentata per 0,25 sin 2,5%, ha deciso il Consiglio della Banca Centrale Europea. Experte ed experts vevan quinta con questo aumento. Quel secondo aumento dell'oncurrente ci giunà dal conflitto nel prossimo Oriente, prevede quella l'inflazione aumentata nella zona dell'euro si passa a 2%.
1: Il magazzino ed il sport hanno il centro di quelle novità Patrick Fischer, Murat Yakin ed anche il giuider della Nazionale di Balapè.
4: Noah Okaforna venne ad interim bec pli a giugar per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. La tacciadra da 26 ons annunzia si arretraccia ad interim sin les media socialas. Scoraggiuna Okaforna umna differenzas con il trenadra della nazionale Murat Yakin. Noah Okafor criticesce chi manchia la fidanza ed il respect vizendaival. La relazione tra Okafor e Yakin vala già da Pidicco e Grev Giada, attualmente gioca elter il club Englais Leeds United. La Federazione Internazionale del Hockey Singlaccia ha terminato la inquisizione in connex con Patrick Fischer e ses certificato Covid falsificà. La conseguenza, l'anterior trenader della Nazionale Svizzera del Hockey Singlaccia, Nadascia in fine il 2030, invece essere trenader di un'equipe nazionale, rapporta la NZZ. Mezzo avril aveva Fischer concedito aver falsificato il 2022 ses certificato da Covid per ir con ses team als Jeux Olympics a Peking. Il 2023 hanno in sentenzia el per vida falsificazione da documents.
1: Jelas cinc e doc.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La porta alpina scu rosna per intercorrere materia sceira. Il CERN de Ginevra evaluesce scu cin se vestuvrar l'infrastruttura. Guancion siva ce nia sceirta la porta alpina tati in a nova jeis an il sceir. L'an Elan, in se erti Cantun e la scuola specializzata FHR, tot sot in tec ed its costs en e rank sot controlla.
6: Als Kost sind die Rahmen prevedida, die will die la Rahmen del Kredit, die la Population del Region ad au ventenida en.
1: O sea, ci tot è an Urden. Avant però, vordagen si la ora è an Urden per nox, ins proxims dix.
0: La Meteo.
4: Demain venerdì è in il nord anche sur traccia in il partenz poi plover local durante il dì si prepara sulle lif in la regione di Coira può in squintare demain con 20 gradi la sonda può in slura giudare in dì sulle lif con 23 gradi a Coira.
1: La scolota specializzata di Grigion due snere uneida an en lia oz e non a mezzo della prima badalada e ne faccio festa coira. La vincieda di Biecnov alla Pulvermüllestrasse è per tot its inolvos sto in moment speciale. Nora Pfister è stata per nox ai lì.
7: Il nuovo bagaggio della scuola alta specializzata di Grigion coira survegnadina da pli forma. Con quel duen le sparte della FHR, che in otz repercides in ciun logans e nov bagaggi, vini reunides. Suenter che il progetto è realizzaus, duentir campus essere in Inliuk, en mopli treis bagaggi. De grande importanza segi quella centralizzazione, scol presidente il Cusei della Scuola Alta Specializzata, Mark Grünefelder G.
8: Es ist auch sehr wichtig, dass man die zentralen Begegnungsstätten hat, vor allem für die Bildung. Und das ist ja heute nicht der Fall. Wir haben sehr viele Aussenstationen und mit dem Zusammenzug werden wir erreichen, dass wir auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und auch eine neue Kultur aufbauen können.
7: El Niev Bagetsch, der Tier del Rossboda, sind kontren Lulas Studenten und Studenten der verschiedenen Direktions. L'architekte cu ingegner de construcțiun, il Cirons cu la manager de turism. Actualmein frequenten radon 2000 persunas in studia la scola alta specializada. Il nieve di Fezzi due render pi attractiva quella e ordei fra il confins del Grigiun, ad ascia scia crescer il diember de studentes e students sin radon 2100, scivata nor Mark Grünefelder. Per il canton il progetto è finanziariamente di grande importanza, menzionisce la consigliera governativa Carmelia Meissen.
9: Io sono Jira Frank in del Spigrons Baguette di costruzione alta che il canton ha XQ realizzato. Noi investiamo anche intorno a 180 milioni di francs. In comparello fosse la persona di Cazzis che ha realizzato. In Perons abbiamo investito in tec de pli che 100 milioni di francs.
7: Le dimensioni del progetto si muovono essere il plazzal. Leo vini bien semmen, declara Andreas Kone. Gli architetti cantonali, gli uffici di costruzione alta, nomna la grande sfida di edifici nuovi.
10: Das Projekt ist ein grosses Projekt und es ist ein Projekt, das sehr schnell unterwegs ist. Also der Terminplan ist sehr eng getaktet. Von dem her ist das eigentlich eine grosse Herausforderung, dass man das ganze grosse Projekt, komplexe Projekt in diesem engen Zeitrahmen umsetzen kann.
7: Pil moment stat la construcțiun de baza. A fitch contenza e Andreas Kone antoconus cu las lavurs de bagigia.
10: Man ist wirklich praktisch auf den Tag im Terminplan drin. Man hat in diesen anderthalb Jahren jetzt den ganzen Aushub, den Untergeschoss und den Rohbau können erstellen. Wir sind voll im Terminprogramm drin und sind zuversichtlich, dass wir das auch in der Zukunft schaffen.
7: Ils proxims pass, so enter kils Luvrese, las Luvreres an a sciagudela fiasta de Vencida, Endul las lavurs vid la fasada ad il dedens. Scho quellas van vina vonta nor plan, sa la scola alta specializzata dil Grischun retrese un iev campus i attun 2028.
1: La Porta Alpina, il semi de na fermada da Via da Fer, 800 meter sotterra til tunnel da base di Gotthard, dat vancio ospitart anche motiv per sa simgir, an avant, an la region. La Porta Alpina è becineda realizzata, la rosna anche al sen e anche a co, ed nuovs plans en co o sa semeisa. Il Center per la Perscudazione CERN, l'Organizzazione Europeica per la Perscudazione Nucleare, evaluescia numna de manch, scucin saves duvrar, che la infrastruttura della Porta Alpina, la Racacegna.
11: L'entrada della Porta Alpina a Sedrun viene di una pipincia, pilonch che il bus entra il tunnel, in chilometro a gradò al grip. C'è che veste udà in una collegiazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiosa in tunnel Schir con una teuna fraida alla fine. I dati Anton Novs Plans. L'infrastruttura è buona ideale per una collegiazione moderna, ma ben è per ci auter, per scutazioni da fisica. Per vedo qua, vien Sedrun per il momento evoluato con un luogo possibile per la scutazione da materia scira con renome mondiale. Da voi si nasce alla teuna, si zoppa in una stanza pipincia. Pigel spendono vide le sprites, scala e desce in plena la combra. Ma la parte centrale è a mezzo della stanza, in Ruesna, in tunnel che va tutto a gradio, buono mai un chilometro alla tiara. Quel è ossa il focus delle perscutazioni di materia scira panisate del CERN, l'Organizzazione Europeica per la Perscutazione Nucleare. Il progetto viene menaus da un indigen, Lucas Lombriser, professor di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FHR.
12: Nus loin begiacau in interferometer atomar, per misurare ondas di gravitazione, in un luogo che si vede bene, in un misurare ondas di gravitazione con altri strumenti che planisare, e per misurare, se noi vogliamo, per prima gara, la materia stira direttamente in labo.
11: Per inflare la materia scira, vengono apparati a misurare un tunnel di 800 metri. In luogo ideale, dice il professore di fisica.
12: In questo speciale, il grande vantaggio è che il ciao del turbino è già 100 metri sotto il culm. Questo vuol dire quelle vibrazioni seismologiche sono più piccole che altri slogan che il turbino normalmente viene alla surfaccia. La causa è già lungo del culm, è orizzontale, quando si è in chilometri di sedrino.
11: E lungi da nel culm, meine in ascensur 800 metri in giù. Il viaggio in giù va più di minuti. Le spreze di betone del tunnel sgolano per svii. In altro grande vantaggio per quel progetto per scutazione di materia scira, che costa entre 300 e 500 milioni di francs, è che l'infrastruttura sta già. Oggi la censura va in una hala grande e è piccola che la tauna sura. L'infrastruttura sauda alla via Fier federale ed ella vegi plegevi degli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier federale. Il sottostriche d'Anton.
13: Ist noch zu früh für uns etwas zu sagen, weil eigentlich wir haben bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht eine mögliche Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit. Sicherheit von der Reisenden, von den Zügen und von unserem Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei der zukünftigen Installation.
11: Es scia an tutte le persone che in Ozzi da Sgio alla Teuna stu prendere con una tasca con oxigen ed in telefonin con un sistema di GPS. Si va a plan dove la sedia venne messa in funzione il 2031. Ma si va lo proprio etano plan, già alla fin finale vede più sfacturs di Lucas Lombriser.
12: Caschi mas bo o de problems de sicurezza, per esempio, che plus che SBB se esco con questo un semplice buffaccia. Ni il de vose lo è lungo visto a quei in esperimento 300 milioni francs. Vuol dire quei in esperimento che noi si vediamo per soli in regione e per soli in Svizzera, quei proprio in esperimento internazionale. L'uscio è il chiaro che viene insieme per realizzare questo esperimento.
11: Spesso drun mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e l'Engeltiara. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriser è un ton optimistico che se drun ha buone chance. Tanto el è in le condizioni e la porta alpina ideale. Ed el, scuola via Fier federale, è motivai di realizzare questo progetto, che trasformasse drun sur noc in un luogo importante per la persecutazione internazionale.
14: Va bene, puoi andare. Io ho letto il mio letto di idea di fare la porta alpina in lida per scutazione di CERN in rtr.ch potete un po' di momento guardare le fotografie. Questo è il nostro avvento di magazzino della sera del 10 settembre. Fabio Caduff è stata la producente, Olivia Christen occirò la redazione delle novità e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. E ora la scinge e di storce. Alla scinge mese, qui c'è l'ora la mese ora di sport da Radio RTR. Inizia a sapere che da ple da Iderlala, Elci o Calò, Nicola, scutranader di CB Domadems.

0: fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire.
1: Johnny Cash, Ring of Fire, jest to las cinque mesam, dziwdzie sejra, it's dis da september. Til balapé, marsza a denienca cie, kryszczom jank esera sen szkalem nacionalny, internacional, si per exempel pian ocno okafor, cio dec ad interim celbe ple part de la squadra nacionala, ni ir. Il Stefan Lechsteiner ci sarà teire per de lungo ni sto abbandonar gli FC Basilea e il balapè regional in terza liga da te degne puspe midades e sorpreses. Egne da quelles è per esempio ci Eder Lala bandunga per de lunga i post da trenader di club de balapè da Domat. C'è genitz motivs che giangen an 6 minuti scotter nox.

0: Tegl bella pezzo e magari expert mancia il successo, allora balucca la soppcia di trenader, mince mai pulit. Che io non via ir di FC Basilea, ciò sospendia i trenader Stefan Lichtsteiner per de lunga, pac successo e moment e il club de bella peda domat, ci dad sia da questa giung un galple terza liga. Ed era anche la liga più bassa, voi pulit pezzo. Ort i zemprem skatergis da campionati on calze domat recalciò sulette manch dus punts. Il trenader Eder Lala o se trac las conseguenze se bandunga i club per de lunga du jefa liber la veia per nov vent ai ordi plaz. Il da coi da cum Andreas Wieland è sento po ed o discurio oz con Lala ci ho presentò in una gronda parte se carriera tils da domat.
1: Eder Lala so inter duas sesiuns a mia zel viadis go trenader de l'emprema equipe del club de Balapai de Doma de Fini e per inaga denton boschia che il club aspidiu al trenader ma benca al trenader che vus sed ves dec i tonge io mon. De co?
2: Ah, per moi, il standard che mettevo le dine moi sets, a dine piault, pretendevo le quei naturalmente l'equipa, quei erbo più compatibile, at lu, vaustu vese noi, da fai un pass da levart, in ciò vorrenzi c'è nief, ni dalle possibilità dei giocatori da sorveni in nief vent.
1: Pia è stai un po' in un frende della munconza, dei risultati, del successo che la gente un po' è muncavus, e fa la primavera, vini relegai dalla seconda e terza liga, ad al campionato da due è buon ciò optimal quattro giugs, due paris, due staraders, due punti, mema pauk per domat.
2: Dieque è fech pauk, sco dieci ceba quei è buon mio standard, che io sono disaus, da vesco trenader, clar, sono se dic l'equipa è giufna, survenio question circa 15 novs giugadurs, 12 belts coin i, clar, si grev, den ciò veren po spede nief, aber sco dieci per moi conciavi einfach buon.
1: Voi forse sentiu che l'aria veniva più fine, ni se la domanda del trenader mai stata in discussione in tai per l'equipa, ni ves dec, io mono von che veni al spedius.
2: No, also ecco io c'è un ciao, sono entro moi decisione col club, col presidente, col sportchef. Anni e diecimi, also els vessem bugien, l'uvrau vino von con moi, io sentivo il bull'aria che era più fine, ni si cioi, io ho einfach stau zu coin sentiment che ho stu di, ehi, ose forse il temps, a scioscio io al del ballapoi, no ve, ma il ballapoi vive in scuort. Et ose il temps einfach, da fein amidada.
1: L'equipe, quella steva pia, da vos al trenader?
2: Ja, also io stos gi, io es reveniu extrem via SMS de giugadurs, schizun e de genitors de giugadurs, che eran fech so stai da quella decisione che voi preu, a quei schon muss au mich, il giugadurs steven einen moin da vos moi, a jetzi cioè stau, ca faig malami, da stue la scheilza, scioia, aber, sco dec, la decisione voi preu, et ose, vai vino an.
1: Tutina, se siamo reisi a voi in quelle due anni e mezzo con il trenader, dati forse non si dice che io fallivo, non che forse vi constavo, e con la vostra filosofia di trenare?
2: Allora, non che io ho giù a dire che ho delle difficoltà a stare con le generazioni, che ho detto che ho detto che questa è una cosa che sto con i giocatori giovani di questa generazione, con us devono più bau eri halt in teg outer quei forse stau la soletta causa che sto dica ja era in teg forse più grev de qualche altro ciao aber rosa boom sei io con relevant
1: questiamo vez lu un visitau in trenament per prender propri cumiau dall'equipe dels giugadurs con mal a quei fac per quo chin sa al CB domat quei propri vossa equipe dal cor.
2: Also, quei sono stati in cabina, vai vedere i giocatori che certi avevano buono mai in larme del zels, e io sto seggi, io avevo lentic, buono mai in larme. Quei sono stati fech gref per moi, aber da c'è la vart, vai estu io leo, pus poi motivals, e gli edels che vau se vine buon, il focus oiosa ter els, e del stress punks che non sparoin, che els prenden alla fin di amna. Quei sono stati, eine moin in a curta causa, fech emozionale, aber curta.
1: Co vai vino von? Col CB Doma, t'insai, l'equipe è buona in una sempla situazione, ni giudem la tabella da terza liga.
2: Interim stato il mio assistente, che aina moin è Klausi, e leva bupli fa vino von senza moi, a brosa ne un flau in una decisione che il stat per sil moin sina duas jamnas, togen che un flau in auder trenader, die, a scioi vai vino von, scioscai io sai, pel moment.
1: A vus, il tema balapai è quel mezz adacta, mezz da lavart.
2: Also, io sto a dire, se lei lo sente dove siete più la famiglia, dove siete più peda, io dico il bocchi viene nuot più il futuro, claro, il bello poi viene di destra in te parte moia vita. A brosa più il momento, lei si viene prendere peda per moi, da riflettere, da forse certe cause, se viene domanda su enter, ed, yeah, gode il momento, osa.

The Connells 74-75 in 10 minutes e le 6. Noah Okafor vigna d'interim be ple a giuir per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. Ia da chant davant a 6 ans non sia si retraccia ad interim sen las medias sociales. Schumotec o Okafor num no differenzas con il trenader del nazionale, Murat Yakin. Noah Okafor criticesse ci mancia la fidanza ed il rispect vizen devil. La relazione tra Okafor e Yakin va lasciando per la dei scu in Grevgida. Attualmente gioia Okafor di club inglese Leeds United. Ed il Balapè, il hockey, la Federazione Internazionale da Hockey in Glaccio terminò sia inquisizione in connex con Patrick Fischer e sis certificato da Covid, schwalzificia. La conseguenza, l'anterior trenada della nazionale svizzera da hockey in Glaccio tascia al fine di 2030 bec esser trenader della equipa nazionale, che scriva la Neue Zürcher Zeitung. Sen schlem da club, vei or oter. Mezzavrei veva Fischer concedia d'aver schwalzificia i vincedus sis certificat da Covid per ercu il team ai Gis Olympics a Peking. I 23 onzo sentenziel prevede schwalzificazione da documents.

0: RTL, il dì in sorvista.
1: La sorvista della Gioveggia, mas nome è Florin Claluna, buonasera. No cominciamo però il sistema della sanità della Surselva, che ci va in avanti con quel che ben bot la popolazione decide. La Sana Surselva, che è l'organizzazione responsabile per il sistema della sanità della regione, lascia la charvotar verso una convegna di prestazione generale. Quella di reglare c'è pur ridas ci dà, ci ci responsabile e ci ci paia e può decidere. Il 29 novembre, des nir votà, almeno le delegate e i delegati della Sana Surselva sono d'accordo con quai. C'è quai des in so maniera l'urna, ad a ce far culs comuns de Schluein e Lax. Questa sono veramente più parts dell'organizzazione, fussen però eher per tox. Es sanda sta avertamente che la popolazione nu può decidere. Con una votazione all'urna, des la convegna ciuffer una legittimazione democratica. Criminalità organizzata dà fin già più lunch in Grigion. Conciain sono per esempio firme da certera e le svalade italiane. Per combattere la criminalità organizzata dovrà il Centum Grigion una strategia, e scoce la regenza scrivoz, desse il Departamento di Giustizia e lavorare quella. Il Departamento desse mosar strategie per la prevenzione, ma er per cettare e combattere criminalità organizzata. Tot l'amministrazione desse far parte. La strategia desse ir in man con una strategia nazionale che la Confederazione ha presentato avanti non. Lo vestì da Cuera ha deciso di assistere un'inquisizione contro un spirituale della clostra in Valmisteir, in adera di mena in un processo penale della Baselgia. Un uomo aveva imbutato al spirituale da dover molestare il sessuale mensch. Fin già al mai passato aveva la procura pubblica assistire una procedura penale al caso di un alma a lunch e per un sforzo sessuale di un massapac. Con la decisione dell'Ovestia è questa domanda di mena erotvista della Baselgia, Jot Maisa. Tenor l'Ovestia piglia il spirituale ossa un congedi. Per la fin mi dà pro sport, resta però in la zona de Cestis. L'anterior trenader della nazionale da hockey svizzera, Patrick Fischer, ne può als prossimes quaterons più star vide la banda di una squadra nazionale. Quai ha decis la Federazione Internazionale da Hockey e til mette con quai in la penalty box dels coaches. Ed es la conseguenza che aveva sfalsificà un certificat da Covid al 2022. Tant da dots e da mai, ci vediamo una bella sera.
0: Una bella sera con RTL.
2: E con quella sera, Jensen, prossima mancia, in 10 minuti, alla Porta Alpina. Se si drun, in pleno grande plan, od vista da iniziare l'infrastruttura, il CERN ci lavora con materia scelta, les iniziare l'infrastruttura. C'è ci sono i dettagli e scusi che sto oggi da dire che il piazzale di Neda va in giornata più tardi. Scusi che il microfono è benvenuto di Tony Poltera.

0: La Porta Alpina, il semi di una fermata da via da fer 8 metri sotterra di tunnel da base di Gotthard, da ter vanciòns petard anche motiv per se semgir in avanti, nella regione. La Porta Alpina è becneida realizzata, la rosna in calzen e anche co, ed appunto i semis von in avanti e di dati nuovi plans. Il Center da Perscrutazione da Fisica, CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, evaluesce scogenza ves duvrar, che la infrastruttura e da mezzaint in romanch. La contribuzione, la reportage da Lara Cacegna.
1: L'entrada della Porta Alpina a Sedrun venne di una pipincia, pilonch che il bus entra il tunnel, in chilometro a gradò al grip. C'è che veste da in una collegazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiossa in tunnel Schir con una teuna frai della fin. I dad Anton Novs plans. L'infrastruttura è molto ideale per una collegazione moderna, ma ben è per ciò auter, per scutazioni da fisica. Per vedere quale viene Sedrun per il momento evoluato con il luogo possibile per la scutazione di materia scira con renom mondiale. Dvosinesh e la teuna si zoppa in una stanza pipincia. Bigel spendono delle sprites, scala e desce in plena la combra. Ma la parte centrale è a mezzo la stanza, in una ruosna, in tunnel che va tutto a gradio, buono ma in un chilometro alla tiara. Quel è ossa il focus delle perscutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare. Il progetto viene menato da un indigeno, Lucas Lombriesel, professore di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FAGR.
2: Nous l'hain begiacau in interferometer atomar, per misurare onde di gravitazione, in un luogo che è visibile, in questo modo misurare onde di gravitazione con altri strumenti che planizzare, e misurare, se noi per la prima gara, inflare la materia scira direttamente in labo.
1: Per inflare la materia scira, veniamo a apparare da misurare, in quel tunnel di 800 metri. In luogo ideale, dice il professore di fisica.
2: In fatto speciale, il grande vantaggio è che il ciao del tombino è stato già 100 metri sotto il colmo. Che vuol dire quelle vibrazioni seismologiche sono bia pipinci che altri slogan di quel tombino normalmente vengono alla surfaccia. La causa è sono lungi del colm e orizzontale vanno in chilometri in venda di Sedrun.
1: E lungi del colm meina in ascensura 800 metri in giro. Il viaggio in giro va più di 10 minuti. Le sprites di betun del tunnel sgolano per svii. In altro grande vantaggio per quei progetti per scutazione di materia scira, che costa dentro 300 e 500 milioni di francs, è che l'infrastruttura sta già. Oggi la censura va in una hala gronda, e è piccolo che la tauna zura. L'infrastruttura sauda alla via Fier Federale, ed ella vede il piacere degli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier Federale. E sottostriche d'Anton.
3: È noch zu früh per uns etwas zu sagen, weil eigentlich wir haben bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit. Sicherheit von der Reisende, von der Züge und von unserem Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei der zukünftigen Installation.
1: E scia hanno tutte le persone che in ozzi da sgiù alla teuna stu prendere con una tasca con ossigeno ed un telefonin con un sistema di GPS. Si va a un plan dove la sedia viene messa in funzione e gli anni 2031. Ma si va a un proprio etano plan già alla fin finale vede più sfacture di Lucas Lombriesel.
2: Caschi mas bo o de problemi di sicurezza, per esempio, che con la SBB si è scoperto semplicemente buffaccia. Ni il devoce lui è l'ungevisto a quei in esperimento 300 milioni di francs. Che vuol dire che è un esperimento che noi facciamo per soli in regione e per soli in Svizzera, che è proprio un esperimento internazionale. Allora si è di arrivare insieme per realizzare questo esperimento.
1: Per Sedrun, mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e all'Engeltiara. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriesel è un optimistico che Sedrun ha buone chances. Tenò el è in le condizioni alla Porta Alpina ideales. ed el, scuola via Fier Federale ha motivato di realizzare questo progetto, che trasformasse Drun sur Noc in un luogo importante per la percutazione internazionale.
4: Va bene.
0: Dugens Pedek, la porta alpina, viva grazia de matera, scera.

0: Eric Kamen, Hungry Eyes, Radio RTR 22 minutos para as 6 e até as 6 e meia da Ticoyarch Musical, te dá um esguardo na voz, na Brass Week Sameden, te dá lhe que está em ocorrência para instrumentalistas e instrumentalistas da música da brass. Parte di comitè d'organizzazione da questa occorrenza ci esiste ossia schon Kinder Jones e er retto caflisch per el e bel ni sei bel da sentirci els fecen da pli si vedi il 2016 para anche degna da essere scu organizzazione scu evenement attractiv.
1: I pare che il format che non vai nostro c'è nu che quel funziona non dudin da d'autors course in Europa ci hanno stuvi smetter perché ci in arriven da organizzar e fa un gran placer che non tornin blers complimenti che ci disorganizza pare che la Brass Week Sameden in Europa a seis lö
0: in Galizia sli ma ben in nom e renom tenir un nagdegnota durante l'estate pare di essere attractiv per far musica da brass. Din avat na massa musicists professionals, ma i eveniment par er da des rendsche attraktiv per amateurs et amatores. Si va da vart okay im de kesta enda porja kun diskurs tungs de frentes impressions, gist en pag moment en 6 minutes allora co da ple de la Brass Week 2026 Brass Week Sameden. Ida mi war de chike fisit sto de la seira il 10 settembre, caldilla sera, faget pulit e tot vin bun che quella Lady Gaga.

L'ensemble de trombettes Metre con The Battle of Jericho. Una de las produzioni durante la festa de jubileum de 15 ans Brass Week a Meden. Durante questa edizione de jubileum ne ha visitato

0: starosti neue Volksmusik. Der Lannan ist allora nüs l'idea de far als kun Musiker de Tolla. Qua era l'ultim Gesang, io l'ingedina bassa, c'è una poditor part pro els Frenzlis, e la vena do dice als Nosil Bras schmette neer, e questo aveva quell'on del 2010 concert qui su, sulla Plaza Aviatica. E là è nuda spontan l'idea da dirci domandarsi non lessem fare il corso che abbiamo fatto ora al Tirol del Sud, Suisse Maiden. Al comandamento non levano, ed erano un po' stangels, ma allora con discorso con Jan Schulz, che organizzava il concerto del Engadin Festival, lo fa qua a Modena, e gli stessi in contatto con Elz, e anche Malvaina cominciò dal 2012.
1: Ja, cominciala, ramanci caso in un scunter, in pa, per caso, casual, cosa l'uri in avanti? El dera la della partita, ma pensi otras personas, ci deru schlömo pro, già ne per trar cus char del de prima de vent.
0: Codit idea veramente l'idea della Commissione di Cultura e quella di Niva Manada da Daniel Erne, ci dera la anche il Cusal de Comune, e con lui sembra va in allora tutto in contatto con Jan Schulz e Ludi Wilhelm, intorno a Ludi Wilhelm della Scuola di Musica. E qua era un cielo quartetto che ha nuove idee e questo nuovo promo regola Zweifel da Turic. Era anche la scena di cultura d'Erla fece ingaggiata e hai no change, va in sé tra su questo progetto. Hai. I loro fondale, societale, verein Braswix a Meden, questo è un fatto, loro pur del novembre 2012, se non sbaglio.
1: E l'intento di quella è di dire che gli stessi scossa o sa che è muda? C'è dire là, al cominciamento, l'idea a ci si leva raggiungerla?
0: L'idea iniziale era di fare altro per giovani e giovani, c'è un piacere della musica, per cui il contatto con la scuola di musica fece grande, non l'avevano fare altro, appunto per i giovanili della regione e d'intorno. E cominciava con 40 partecipanti e partecipanti, appunto con Nosil Bras, ci facevano il primo scorso, e là già era d'una parte la musica, naturalmente è importante il scorso della musica, ma era la compagnia. Questo sto a dire, qua era il primo sonno, era bella e blera festa, si fece flotte e legger. E allora, da voi per uns, si è deciso di ir su un po' col niveau. Er causa che Nosil non aveva più paura di fare un EBS questo scorso. E là, allora, con Jan Schulz e Ludwig Wilhelm, si è in contatto con differenti docenti e docenti da tutta l'Europa. Appunto, il livello è un po' dozza. Questo è qualche idea, da spero già in 8 anni, qualche anno fa in ossa.
1: Ossa, si è da complirsi con un certo livello per essere parte? O vale moduno veramente il motto è che si lascia essere della partita spoglia?
0: Qua è mincia casa, è quello che è. Also, non mai, naturalmente, blers, studenti e studenti da tutto il mondo ci seguono un po' i nostri docenti e docenti. E questo viene per preparare per examens da master o per examens per orchestras. Ma non va in una grande parte da partecipanti e partecipanti. Cioè, ci sono in formazioni di musica senza aver studiato, ma c'è un piacere della musica. E, clair, e hanno un certo livello, questo c'è, ma questi sono likes.
1: Ci sono sempre i partecipanti e i partecipanti, e questi sono pruno gli altri da altri paesi, ma gli altri della Svizzera, proprio gli altri dell'Engadina, non c'è Blairs. E qua era in pace forse uno cella a tema causa ci desi ne pruno bunzo co declaresse lel qua.
0: Ma questo mo greif dir una è schon ci hanno fatto il corso l'ultim evne de scuola. I loro blers scolare e scolars nu pon partecipar per questo motivo. Già idee postut juvenes e juvenes ci partecipe

0: Graubünden-Bras sotto la direzione di Jan Stecher, col toc Osterfjorden, ci descrive la Norvegia con sa contrada de fjords. Ant il Center dell'Arte Musicale de Dots, la Braswick Semeden, ci ha festeggiat custa stasas 15 anniversari. Un dels intents principals de Ludwig Wilhelm ci des el manader musical de quest'efna es de possibilitar a studentes e students de totes nazions d'esser part de quest curs. Per quai prova la società de la Braswick era d'una de sustegner finanzial, manche quelles musicistes e quels musicists ci ne rivessen de finanziar zvesse usche in efna.
1: Wir sind ja heuer 22 Nationen vertreten und wir geben den Studierenden immer die Möglichkeit, auch um ein Stipendium anzufragen. Und es gibt natürlich auch solche, die man wirklich viel unterstützen muss. Und wir setzen es da wirklich ein, den jungen, talentierten Musikerinnen und Musikern zu helfen und zu unterstützen. Heuer haben wir zum Beispiel Stipendien im Wert von über 15.000 Franken vergeben. Und da sieht man schon, dass wir eigentlich das gross unterstützen, die jungen Talente, dass die wirklich gefördert werden.
0: Tanter quella liot de 22 differentes nazions erin juven indigen. I mezze meden, tanter spettatures, musicans, usteria, istar de compagnia, ma el cornist de Schlerinja, Luis Baumann, ci fa musica sco hobby, declara per cecere liode enorm d'esser parte custe venimaint.
2: Per me sind pur stüt les lektions cos dozains, per cecere quessum schand. Creme de la creme, wisch es pa dirusche. E... Hanno delle grandi possibilità di prendere lezioni su Schlie, perché non devo scegliere tempo, allora è la mia opportunità per andare in avanti un passo, mince volte.
0: Arrivare in avanti e far progress. Una delle ragioni principali di essere parte di questa Stefana di Tola, e qua per studenti e per maturs. E ad onta di una c'è la difficoltà linguistica, vale tenere l'indigene in mince caso la paina che la Braswick promuove erin avant al barat tanto differentes nazions.
2: Ed è per me difficile mince tenere l'inglese, e non discorso c'è bai in inglese, ma ed è fitch flot di fzaire che la lied vengo gemda da dappertutto, no co. C'è qui ho scuina valur, c'è venier quintede fin se a Taiwan o in Giappone o in America. Questo è un fitch bello.

0: L'art musical. Il lieu per discurs de musica.
1: La saira ter RTL.

0: RTL, il dì in sorvista.
1: La sorvista della Gioveggia, mas nome Florin Claluna, buonasera. No cominciamo però il sistema della sanità della Surselva, che ci va in avanti con quel che ben bot la popolazione decider. La Sana Surselva, che è l'organizzazione responsabile per il sistema della sanità della regione, les lasciar votare dvart una convegna di prestazione generale. Quella des reglar c'è pur rides ci dà, ci ci des responsabile e ci ci paia e può decider. Il 29 novembre, des nir votà, almeno le delegate e i delegati della Sana Surselva sono d'accordo con quai. C'è quai des in so maniera l'urna ad accefar con i comuni di Schluein e Lax. Queste sono veramente più parti dell'organizzazione, fissano però eher per tox. Es sind da sta avvertamenti che la popolazione non può decidere. Con una votazione all'urna, des la convegna ciuffer una legittimazione democratica. Criminalità organizzata dai fin già più lunch in Grigion. Conciain sono per esempio firme da certera e le svalade italiane. Per combattere la criminalità organizzata dovrà il centun Grigion una strategia, e scoce la regenza scrivoz, desi il Departamento di Giustizia e lavorar quella. Il Departamento des mosar strategie per la prevenzione, ma per cetar e combattere criminalità organizzata. Tot l'administrazione des far parte. La strategia des ir in man con una strategia nazionale che la Confederazione ha presentato avant un'on. Lo vestia da Coira ha deciso di assistere un'inquisizione contro un spiritual della Clostra in Valmisteir, in adera di mena in giun processo penale della Baselgia. Un uomo aveva imbutato al spiritual da davvero molestare il sexual mainch. Fin già al mai passato aveva la procura pubblica assistire una procedura penale al caso di un alma sa lunch e per un sforzo sexual di una massa pac. Con la decisione dell'Ovestia è questa domanda di mena erotvista della Baselgia, Jot Maisa. Tenor l'Ovestia piglia il spiritual ossa un congedi. Per la fin mi dà una pro sport, resta in però in la zona di Cestis. L'anterior trenader della nazionale da hockey svizzera, Patrick Fischer, ne può il prossimo squadrons più star vide la banda di una squadra nazionale. Quai ha deciso la Federazione Internazionale da Hockey e il mette con quai il penalty box dels coaches. Ed è la conseguenza che aveva sfalsificato un certificato da Covid nel 2022. Tanz da dots e da mai, ci vediamo una bella sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Welts. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

מוזיקה ברינה שקדים. ברדאי. ברמאי. ארטאר. ברבוז.

0: El mare quest'au c'hai ch'il vent. Ed io spero che vous agis giù ozin bien di de caccia, che vous agis arrivai sauna mai in entegia, e che vous apies o salu se placà gustà in a buona cena e in buona compagnia. Moe, vous che t'allais de casa, vi fa benvenia vous, bi che vous vestentau en RTR. Ed io rai dau ben in qual gratulazion sin preda.
1: Mi mangio un strende in video. Provato Musetto o si tanta orde crune sera ti.
2: Per tular mia figlia ci ha fatto un di ciaccio per il bel cevriol.
3: Prima una volta d'accordo a mia figlia ho poter supporter questa sera una vaccia e se va volessi gratulare d'accordo era la mia sonda ci era con me ce l'ho poter supporter al primo anno ciaccia in voce di cevriol a Marmessic.
0: Vuol dire hai dato un po' di per tutto furtem, ragù, filè, bersaua probabile e li giongis e hai dato e li giongis ni forse è in dir bersau si colm zot sur che strisch. Buonasera Christian, Christian Bruder al telefono. Buonasera, questa sera con gratulazioni per buona preda.
4: Io per il primo adesso gratulare al mio camarato Michele, ha accettato il bocco sera o al titar per questo, non è per l'entegia. Allora adesso è un cain salito per Hugo Camennes, l'ho in mia svigenza. Allora da mio resto della gruppa che mi sesse nel Balzer Cadoff, il Otto De Runz, al Federico Ludine di Valenz, Bertoc, adesso è già tutto bene. A Filip Rosbach e un conus e dice a to quanto che conosco me però c'è in quei
0: ha dal Michael Hosman a Ju Klecho school book gemont de jure sich gar schon enten wie nicht hier
4: non lo so che din quarto
0: ai ai ai je lo è schon je je quel sta ne qui and vini na do ha als books gemont Christian, aber ti ha sevi wotsi chai, raccinta.
4: Io dici dovuti dall'Eus. In all'Eus, come dici la cadina, all'Eus.
0: Ah, per ti ha sviuina.
4: Io avevo una, you know.
0: Se mai ha sviuina animal con pelle che si muenta e gli uaul. Ni sin in prada.
4: Se come mi forse amici c'è.
0: Dì, vai. Christian, io raso le dico quella canzone, ma oggi è in ragione di pli di leggere quella canzone.
4: Il book che oggi da Matteo. Oggi vale sì meglio per quella sera.
0: Già, oggi vale sì. Cordiale gratulazione del Michele all'antire compagnia tutto bene. Vine von buona caccia a mai seguire. Stai bene.
4: Grazie.
0: Ciao Christian.
4: Ciao.

0: Sinceramente, vedo che quel book che moci vivi etern, quel fal probabile grazie a Matteo. La canzone che Christian Bruder ha divisato oggi per gratulare sul book che moci che Michael Hossmann ha fatto. On questa sera, salidao all'un al Hugo, al Balzer, al Giotto, al Fadri e al Filippo, da sia gruppa. Bien, a nous va in osa al telefono in Giuvenum, io credo che sei entic impassionato della chiaccia. Ciao Andrin De Monti a scuol.
1: Ciao.
0: Andrin, hai stinte in fan della chiaccia?
1: Hai, schon weil.
0: E te sbazzegna Radio Fortuna?
1: Hai, mi sbazzegna e la mia de mia nina erni Fortuna.
0: A c'è anni lo sitao?
1: Ella si è trovata in Chevreul e il secondo di Ciaccio in Cervi.
0: Dì, l'udati, ben in qual furtem, ragù, file, as bugien carne de salvagina, Andrin?
1: Hai.
0: Dati in toc che ti as a parte bugien, nia in una forma speciale?
1: Ma, na, piuttosto liongis.
0: Pitos li jonges, jetze edina bien, kun jetz vas andrec. Andrin, ti gratulations a bezenjer, aber a chi se li desaun?
1: Es a lui de mo mes bab e mes pin, mes bezenjer e minina e la mi de minina.
0: La mi de mia nina, co vuol di il amic de tia madrecia?
1: Ha.
0: Es quel correct? Che tu ne fecci bi Andrin. Els anzi dir plige de testa liz. Ne ve Andrin, cu vas pus pa caccia con bezegner ni con bab?
1: Ma è chat co di na flor.
0: E cura vas der ciao?
1: Ma forte vender di saira e la fin d'evne.
0: Flot, salut di visio ti bi plige. Vas con bab ni con bezegner?
1: Un bezegner.
0: Un bezegner. Je l'ho diviso ti bia, bia plegé. A vina vona in bocca t'luf, a tot tes che c'è durs an tu antai. An grazie, Landrin.
1: Grazie.
0: E ti has elegiu la canzun a ciaccia con bab de mia mia. Bia la sera. Ciao, ciao.
1: Ciao, stessa manch, grazie.

0: Mia, a chacha cum baba gli vist dan dri de monti ca telefonau a nus de scuol per gratulà a ses bezegner ca a giu clec a da se la mitja da sia mima, creiau, la mia da mima, je ens mintje gas ella solidau totals cacciadurs Antoine El. Pia, brua de reius al telefon, adela telefonesce nus de vela in abiala buonasera, Pia.
1: Je, hallo Gabi.
0: Neu van al salits, co asu diu cicciai?
1: Asu me salits van in a gada a cai, bruder. Cessi scuolm de pistris, a Michel. Ja vi rabu na kača, gratulam Mihel per siu kamoč. Natural maj na štani skapav, koji je za duin, koji je za tursajsa, a den coma to, či kan kanoša maj.
0: Pia, ti je zudio zon, ka Mihel Hosman a fačil al bok kamoč, ne vi?
1: Je, bajn.
0: E qui lunch ne vende tai.
1: Au qua schon in toc.
0: Also man egel, e qui lunch ne vende so vini in tic in toc carn.
1: Mo, son pitost forza.
0: Pia, c'è toc a stilu bugien, ti es chiasas un curio, c'è migliasas bugien de carn?
1: A zierba e bugien carn da charva.
0: En as, Nico?
1: Na, bo en as. En as vaio busi bugien. In Italia kam con Bolivia specialist mi spendi per abbiamo morti in Italia salvati
0: quindi
1: in Italia kam salvati
0: grandius a cui viene probabile a celebrare con un questo ton spronza
1: che si gira Frank
0: vas lo budiano Londra ne fa a casa
1: no io moncio Londra gauda la e
0: eba
1: also a casa si viene un più tardi piuttosto.
0: Ah, flott.
1: Aber ich kenne die Katze, die meint es dazu.
0: Exakt. Aber ja, sicher. Was haut denn die Rituals?
1: Ja, nein. Also meint er, dass wir dann mal mal uns für mich genau zu
0: fahren. Aha. Und da tun wir uns nur ein bisschen Pia.
1: Eben, wo. Und ich spreche, dass sie sich das gut.
0: Qui sens che io non coordina.
1: Diamo de.
0: Questa là io non coordina. O basta. Pia, non so se mi chiami una canzone che è un boi da questa caccia. Also non che io vesso un di quella. Der Games Jäger. Hai c'è mai un classico di Rua di Riemann.
1: Ja, bein.
0: Quella è pronta. Grazie al fecchio, Pia. Vine buona in abbiala sera.
1: Grazie in abbiala sera. Stai bein.
0: Stai bein.
1: Ciao.

0: Der Gamesjäger. We hebben ons een boel die wat's die bijzondere pie broeder, de Villa hele pie wijn concurrenten per in radio DAB en ons trein nu de soort. Alle fin de queste sera, alle fin de nossa emission salits de caccia. Al telefoon als je ons va benveni adel Silvio Seiler, Orions de Ziraun, va en valchons de caccia, si us bagna il boa sai un andrec.
1: Exact. Ciao Simon, ciao Gabi, mondo lento schon de caccia je.
0: Silvio, exact. C'è la sera asti schon telefonau per salida.
1: Exact. Lo va un blidau il beni, in bien amici, che fa la scuola di Fribourg, se lauda que sera vengo la ri, con Elan Simon. Ed io è totale blidau in c'è la sera de sa salida. Quello è sorprendente questa sera, per due beni che va in blidau te c'è gli. Allora è successo lì da miei camarati di lavoro, chi c'è d'Urs, il Patrick Krempfer, il Isidore de Rungs, il Daniel Boticchio, il Mirko Fischer, il Rolf Michol, il Jus Nauli, il Cosin Schneider e il Prisco Ternutzer. E io vi già a tutti in una buona caccia, a tu bien, ed è tutto ciò che c'è d'Urs e l'intigre giorno, pien successo in una volta, così che è giusto, noi siamo a casa.
0: Fegbi, Silvio, al bene assemblidau, hai all'incaccia d'Urs?
1: Beh. No, le ceduti ceduti.
0: Bravo! Che bien che le buone
1: ceduti.
0: Ma stai lo so, Silvio, per far bien quicco che ti assemblidau e il de salida?
1: De.
0: Also, minimum in una legione di secca.
1: Ah, le fette sono, non è un problema. Io sono tavolo, mi dice tonco il bene, allora qua via per te c'è avuto un buon blidaglio.
0: Se mai in una legione c'è buon ragù, ci sa. Ma hai le caserine se la grassi in frasciere spleina a casa?
1: Also, se in frasciere spleina sono sul momento grato, ma si gira da un planito, se entri in te che la stile ombra e poi è.
0: Poi tu una bain, ad al toc preferiu?
1: È della musica, ma non è di sì.
0: No, no, no, del tir.
1: Del tir, ho il figlio, se capisce fin bene, di avai halt, fai buon camoce, piaschi, ne ho camoce, burigine, di avai buon camoce.
0: Fili de camoce.
1: Ni il dies camoce, se capisce solo me, si fa fin bene.
0: Già, quella è una delicatezza, ed è, questo è un luxus per me.
1: No, quello va schon tutto luxo. Qua è schon so, ja.
0: Ok, non spedin qui a tutti quelli che sorvegnen. Ne vi?
1: Definitivo.
0: De camoce?
1: Assolut.
0: Forse è al bene, ci sa.
1: Ci sa. Che se mi raccomoglia Brit, se lo fosponde da cui napi il bene in agasso e ci c'è.
0: Letta di con garanzia buona.
1: O è la morica.
0: Ludi è sti incarcelite qua l'antira ronda l'auda vos mai se vesi giù c'aina.
1: Io non vado in casa, c'è no, voi non sento mi sgivo anch'io in agasso e non smigliavo il deserto.
0: Ah, bravo. Vosso vai scoffa qua, ha?
1: Genau.
0: Super. Cui grandius. Silvio, vina von, buona caccia, vini si gira di Nantegia, a tocca l'altra gang.
1: Sì, quel piputo. Tocca l'altra gang, grazie al fitch, ciao.
0: E sinja vista, Silvio Seiler, il clom della graina, agli Alexia del Marcus.

0: El cemoč ere mitels jauers Arno Adaldo, sinje vist Daniel Alic, ca decemi e lessi in a canzun da caccia, a quella vai nos capescia giù pront per el. A nos main ossa elengedina bassa, la Monica a porta ai al telefon con buonas novas.
1: Hai, ciao Gabi, propcia buonas novas, novain. Tüfel telefon, questa sera c'è mesom a schluppetà un cervi, un, come si dice in romanzo, non sai, un ungerader zener, e otto buon'ora a schluppetà a mo la ciavra c'è moc, da 17 anni, di meno otto si su col c'è giusto c'è macarunz, e non va un plarai run.
0: Jetzt kreio. In dieser.
1: Incredibel.
0: Es ist ein bisschen quel un grader zehner, fosque forse in dieser Dusp. Bo idea. Forse vai inventau quel. Aber cordiale gratulazione a Jon a Porta per quella grandiosa preda. Monica, quei dat de planile gelantera, quei cau.
1: Quiston malegra ci desder c'è Charn de Cervi. Non va niente tot, ma il cervi è il mio favorito.
0: Proprio.
1: E è in questo momento di ringraziare Fitch, gli aiutanti, Andri, Fadri, Otto e Nicola, e Mesom, e a mia cara, a mia Ladina, ci è qui con me, e tenne basso tutto il pulso, non va infatti una buona cena, e va in modo se questa sera croda il primo mangiare fin la cena e loro corina e non va lascia crodare vera svelta il sdun e dice mi uccide di un ciamona
0: c'è bellezza
1: non va in plasare un hai proprio grazie
0: fec bi a figlies in viva lu con l'antira bargada ni figlies oh specine ga Monica un grazie l'Umberto quei è in taur de dies irregular a quei nomi
1: irregolare
0: yeah, bravo grazie all'Umberto che ha scritto nous in WhatsApp
1: Umberto
0: quei è grandioso se vai nous è grado la corretta
1: no è un proprio piacere è che vius a tutti gli sciocciadri da stanno in avanti in bocca di luft questi non hanno monuglia ne ha una ferma al polso ci va su e va un piacere per tutti e tramette tutti in ciar salute e buonanotte a cuore
0: grazie al Fitch Monica quella vai non senti forse per sai perché qualche vuoi mais in ce mona con vos omens con vos omens de clic con c'è figlia sviva
1: ma è di squadra tutte le colors
0: grandioso.
1: No, non da dire con l'auto, è proprio da fare.
0: E lei da fare attenzione, Anton.
1: È abbiamo da dire dormire, per noi è un'altra roba.
0: Esatto. Figlia e fiasta, godi qua e io vedo che la Monica è già contenta e senza alcohol. Non sentiamo.
1: Sì, senza del tutto, niente.
0: Monica.
1: No, questo è buono.
0: Paulino et Clava, noi siamo ciao, vine von,
1: sì,
0: tot bien, a godi con la bellezza sera in compagnia.
1: Grazie Gabi, ed in salute.
0: Stai bene Monica, grazie Fitch.
1: Grazie, ciao.

0: Legendar, Pauline nuot cla astes che pesce bo muncatir nus e las uras de salits de caccia. L'ura quella va a divastel ossa fa ben vegni e la Val Roussain. Alessandro Orlik ha il telefono in biala buonasera a ben vegni al salits de caccia, Sandro.
1: Ciao Gabi, salute.
0: Cosa è la Val Roussain?
1: Oh, gerade im Moment, se un Nebel tocca dem, aber mer auspella Nebel ove in us en keu grandius, Bellezia.
0: Quella nebla forse in te portau cletche vus?
1: Oh, je in das ciao dormio in de meuna, quei prendi in zebugien.
0: Aber buots?
1: Poi in oz in de meuna venus, si russo in dormio, quei con la nebla e tocca dem, asci in ze facque, magari, la fin finale ze vacanzas.
0: Qui hai a scioia. Sandro, malgrat che stau oz uras de dormio, priu pacific, ce cu vestu tine giu clet de caccia?
1: Genus ven giu en cheu in a feg buna caccia uon, nus ven tots can giu succes, quei cheu sai a la val, quei fa plage, aisho quei chi sauda.
0: Es in bia non de caccia?
1: Ja, also per nus en cheu se in feg bia non de caccia, nus cien propi bo se lamenta.
0: Quei fa plage. Je ghi da ragu, filé, ligiongies, dire tot quei che sauda vitir, ter fa buns menus. Sandro? Datas è giù alla moment, se c'è per fa il buono straccio dell'Austria, se il miraval.
1: Spopia in prima va praticamente tutta alla moment, a quel che la vuol, sovegnala, a quel che è usciceggiale, che la strae quai, a che noi sovegn gude quai è bene in quale c'è vera.
0: Wow, e noi stiamo buon blidà, c'è che gide è la cugina, la tata?
1: La tata è con questa monta tre donze, l'ho dato fol, e io credo da voi stega la cazzetta, già una dina vid la tata, quei scezioi non sveramo in pece.
0: Sì, Sandro. Ose, la moma alla tata voi non sono quasi salida, una ve, ad ose le non so bene, o van cel salito da caccia per questa sera.
1: Scomincio, vai un tira massa salito, io le non c'è vrentre nia scautella, al batesta con se dona, il Steven che fa per noi tutti i trasporti, l'onda, la moma che fa per noi in massa ceveres, il fracca se guida, l'usso che pesce quelli colleghi della gruppa, on ci viene con Marco, Lucas o Borcun, allora le si è gratulato a Marc in Sebiala Preda che la fa questa sera, in esempio un Teglianova, gli Andriu, il Rino, gli Aloise de Luis, il Babbo di Auken come in Teglia, l'esso è solidale scacciadurs de Russo in Tron, il Cyril al Betti, a se capesce al scacciadurs de Barcuns de Do, i vinci ad abide schiai spera so a Boiberin, a pisa i se capesce al Berti e al Silvan Sibroil, che è solidale me cioè la sera da ingraziare per salid, a sperare che la unius de Fabutin, che chinsasce è mai in blida, ai tutti gli scacciadurs della Unione de Scacciadurs Groina, a tutti quelli che conoscen mai, a se capesce il Beni Silcon, che io spero lui che lo vien balni tarzi le ondas ramonces.
0: Al Beni... che Thomas, ne vi?
1: Ganz genau.
0: Per el vai un nominato ma riservau Böhmischer Traum, per quel del Böhmischer Traum, quella vai un riservau per el col telefonesci in sera. Sandro, come qua dentro il scacciadur, sai se sei in chat? Ni settings vide nou fotografies, buns auguris, in teg forse schnjokas a latin de cacciadurs?
1: Ah, nu sen el javantag, ni je noch temel disavantag a la biala Val Roussain, nu sen bodina comunicaziun. Io su venial no bodina con tot, aber magari qui venial de telefonade di ni l'autre collega, venin si suina ni l'autre causa, a quei ai, je io a caccia, Vains per se sets, per se capesce e per codies, per caminchin, vende gure quei temps, aber nusen keuvinus bussi su tot, aber lautriamno cur di l'urapus poi, rinzentau pini lautri, vins su schonsi su, che ci ha citau.
0: Io le sedi. Sandro, pront in grandius talk de musica, aber quelle propi en special pel Bab, pel Toni?
1: Poi io scioia el abu, jen quella canzun, quella. Ai parel, sau si immagina che anche ho entegia su enter a salte giovina.
0: C'è bì. Sandra, fa plaisir. Vinavon a vos tots de la grupa, tot quels que ti ha salidau naturalment. Vinavon, bona caccia, venissi girmain a casa, a godir que belezia temps. Stai ben, una bona noc.
1: Grazie al fe, Gabi, a vos tots e tot bien.
0: Ciao, ciao.

0: Vico Toriani, oggi in speciale per Tony Orlik, per me di Sandro Orlik della Gratulau Lentira Roscia di Cacciadurs, con son equis della sezione Graina. Il devos telefon per oggi, forza, ne forza è bo, il telefon va usa al Christian Huber di Castrisch, buonasera, hit.
1: Ciao Gabi.
0: Ciao, e ci permettesti di questa lead questa sera?
1: No, questa lead va in den Hofen. Ich komme primär auch gut in Stusavia, ja. Letztens geht unter Juni Jeans, Johann Gandrian, Lukas, alle Bettina, Lustieren, das ist die eine. Letztens war auch die Note, die am Fatini, Schendi Jusu gesessen in Bock. Ein Kordial Salit, ein Lug, als die Kolmle gestriesch. Christian Broder, Namensvetter, Michael. Gratulation per Camoch, Hugo, Lucio Keu, John Casaulta, questa è Fatina, Caura,
0: Mira,
1: signor Kun.
0: Flott.
1: Allora, ho quasi da servire in Magnus Petchen da Tron, con suo figlio. Beh, il resto, quasi che va in Blitau, prendo un globo. Bien buca glufa i bene casa.
0: Fech bi Christian Huber. Je in massa salita en stu savje a dallas stu savje wenn es questa sera audio nuot da Hugo vaio audio nuot den ton de mauna je un in gaina sera de salita de caccia ne vi.
1: Nee.
0: Christian, je visau Aargauer Jagdfanfare, als Korns de Caccia Pets Fest. Els in de Sevgiainen. Grazie al Fetje, dine biala sere, Christian. Stai bene.
1: Sto milonda.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: La gruppa de corns de caccia pets fes de savien sinjavis de Christian Huber a dia ves bunament amblidauai.
1: La preda
2: presentada la banca centunala Grijuna.
0: Ja, ot Armand not clade sent ca e bucca cedur a sviu telefona ad annuncia cun granda lugezia la preda de siu Beadi al corsin not cla.
3: La propa gust de la Beadi che la produis il primo anno ciace a nu questa fortuna de slupetar quest cemocin de ciura.
4: Via Beadi Corsin, che si stava in Val Duin, al raccontava in tics con quest'au? Ton pli che stava la prima gang che fa preda?
3: Ele sì, quella bonura del cinc, con se sbap, su not, quasi al pe del pizzeiuz, anti la Val Duin, al bap aveva slupetà fin già alci il prim di, e loro hanno visto insieme quest cemocin, forse il dirlo in compagnia de de diverse altre che morse loro con el con consentimento del bap sulla loro nuz de peruna piclarore quest bocchin de ciura questo se qua ci han quinta mai bler non hai visto una cel despre quella alta
0: sincera gratulazione corsino et clac und ses veng ons de el vesins sin nostra galleria de fotografies grandioses fotografies varga Cien avem fotografias en grazie al fec que ai in grandius album de fotografias. E quater omens a quater donas ein sila pate sila nosa liesta de patente de preda.
1: La preda.
0: Liesta de patente de preda, bola, liesta de concurrenza. Adoso vai, ela adiu paciencia. Anursi Nefka, Josa Kumai al telefon. Buonasera, benvenia Anursi, a Ramos.
5: Buonasera, Gabi. E na les gratulare din giun, questa sera, e les saludar. E les saludar als chiacciadres de Medres, als chiacciadres de Madal, als chiacciadres de

0: school. Goedonja, il radio DAB+. Anur si forse sti in autre serie de plicletje.
1: Ma a mai basta, è un contento o se con oggi c'è un arrivato atras in atto di solidar per tutti i mischiars. Buona notte, Gabi, e stai bene.
0: Buona notte, Anursi, buongiorno in altre sera, stai bene. Viene buon, vi ha piacere con il scacciadurs Antuantai, stai bene.
1: Grazie, Gabi.
0: Nus schein vus en compagnia dils troubadurs Peder e Florin. Con la canzone da caccia, la canzone del cacciador, io vi avviso a voi tutti in una buona notte. Vieni bene, el sotto il plumaccio, e ci vengono fatti fiesta questa sera, e vi avviso a voi, e vi avviso a voi, la compagnia. Marai bene da voi. Buona notte, mio nome è Gabi De Gonde, e domani asciò per spesta con voi.
2: Per voi, al puls della ghiaccia.

Troubadours e cantautures der RTL. Anche de pli sin rtl.ch.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

Sarpei dar ciuffa la tremblonda, sün quai il diaval il du monda, ce porta stü sün teis divè. Sarpei dar dish, ma püppa is quê. Sarpei dar dish, ma püppa is quê. Uei, ce pui pun, uei, ce grandezza, co c'è la liuja, ce bellezza, o sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar, trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei darti la sporgia, il diaval nuglia si n'accorgia, e ti retira cun dallet, or dalla cionna dal schlopet.

Und schoen marniak, Jonza parlot ci fern tabac, Jonza parlot ci fern tabac.